Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Alver.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now we're freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blame. Peter
1: Pan. Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

Summer. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: Sport.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
10: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio e online. Media World.

0: Radio Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
1: Non si batte, è troppo forte.
2: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

0: Sport.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
12: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo su alpecimbra.it. Trovi tutte le informazioni.
13: Forever Fun, Forever Summer.

0: Beach.
1: Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
9: Perché se non Degli, non ci credi.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ma che sulle maniche?
1: Come no?
0: Basta, sulle maniche.
1: No, come sulle maniche?
0: Sulle maniche, perché ieri sera ha fatto freddo, c'ho poca voce, ci ho capito?

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dall'Anna.
2: No,
1: ma perché ogni volta? Scusami, ma io non lo so questa situazione. Buon Ferragosto! Ce lo scrivono anche. Uè, buon Ferragosto.
2: È tornato Giovannino! Che ha finito le ferie!
1: L'avete sentito? Fede con me andrà a Ferrara 3 ore insieme dalle 7 fino alle 10 nell'Happy Ending parte 1. Anche gli amici.
2: Anche gli amici.
1: Ma soprattutto, signori, è Ferragosto.
2: Sì, che dice il calendario infame?
1: Se i tuoi figli disturbano le altre persone, o insegni loro l'educazione o li tieni a casa.
2: E tienili a casa, perché insegnare l'educazione nel 2026 è molto complicato.
1: Sì. Ma non intende ai bambini, intende a tutti quelli intorno, capito? Non allora schiaffeggiare le persone.
2: Tieni tutti a casa, perché sennò finisce a rissa.
1: Giusto.
2: Oh, 7:11 sabato di Ferragosto. Ma perché abbiamo attaccato così presto?
1: Ma sono le 7:11, com'è così presto, scusami? Non cominciare alle 7.
2: Vabbè, però a Ferragosto pensavo tipo alle 8:30.
1: Non so, devi chiamare qualcuno, io non lo so. Vediamo.
2: Senti, me la gioco. Scatola chiusa, lo mettiamo dopo?
1: Lo mettiamo dopo.
2: Lo mettiamo dopo, perché mai fidarsi di Giovannino, operatore ecologico.
1: Come?
2: Ecologico.
0: Attenzione,

0: Ti hai fatto caso, Andrea?
1: Dimmi.
0: Siamo gli unici in radio.
1: Sì, io guardo davanti e c'è il buio, totale buio. Tra l'altro è Ferragosto, quindi la situazione è anche questa. Qualcuno ha cominciato buono, qualcuno non comincia proprio.
0: Sì.
1: Sai che noi abbiamo, ci sono situazioni davanti a noi in cui oggi abbiamo il serio dubbio che non ci sia nessuno. Ed è emozionante, saperlo. In caso sappiate che potrei sparire da un momento all'altro.
0: No, so che qualcuno c'è di là.
1: Ah, ma molto
0: ci sarà un buon Rocky Festaiolo. Oh. Sempre se è riuscito a riposarsi, perché ieri ci siamo sentiti intorno alle 2:20 in macchina.
1: Solo avendo detto questo, la gente si sta proprio staccando la manopola per non cambiare frequenza.
0: Ma guarda che secondo me non siamo in onda noi stamattina.
1: Ah, no.
0: No, perché Ferragosto la radio funziona, cioè noi la facciamo. Scusa, comunque.
1: Batti un attimo sul microfono, che succede?
0: Succede, no. Prova,
1: ci siamo,
0: prova,
1: ci sentite? Vabbè, non importa, in caso proveremo. Attenzione, perché Giovannino ci ha mandato questo, vai.
2: A libertacci,
1: no,
2: sì.
1: No,
2: c'è una settimana che sono a travaglio.
0: Marco Travaglio.
2: Buon Ferragosto, sì. Fede. Buon Ferragosto, Andrea.
0: Grande.
2: Un abbraccio dal vostro Giovannino.
1: Un abbraccio.
2: Dai che sabato!
1: Anche sabato, oltre che Ferragosto, signori, quindi bisogna cominciare a urlarlo. Il dai che è sabato!
0: 393-73-66240. Ma che ci fate svegli a quest'ora, amici? Cioè, voglio dire, no, è Ferragosto, sono le 7:20, ci sarà un motivo. Non credo che vi siate alzati solo per ascoltare la radio.
1: Chissà poi se Fedro è sveglio.
0: Fedro, ha fatto festa ieri, ci hanno mandato pure il video che
1: sveglia
0: urlava.
1: Domani.
2: Sei un coglione.
1: No, perché? Non urlava, credo.
0: Dai che è sabato, facci sapere perché sei sveglio, se sei sveglio soprattutto. Tutto, eh.

0: Buongiorno, buongiorno, io sono sveglio questa mattina di sabato Ferragosto, mi sono messo la sveglia solo
1: per cosa?
0: Ascoltarvi.
1: Ma non è vero.
0: Ma che belli che siete.
1: Ma non è
0: ciao,
1: vero,
0: ciao, Ferragosto
1: dai.
0: A tutti da Alberto.
1: Anche perché ci ha detto che belli che siete. Una cazzata, è impossibile.
2: Ma tu ci credi che si è svegliato per... Ma secondo me lui è abituato ad alzarsi sempre presto e quindi si è alzato a prescindere.
1: Allora, c'è chi invece sta andando a lavorare, dice lui sto andando a lavorare e per fortuna ci siete voi.
2: Ma che lavoro fai, che lavori anche a Ferragosto? Perché è importante anche capire questa cosa qui. Cioè, chi lavora oggi, soprattutto al mattino presto, che lavoro fa?
1: Chi lo sa?
2: Potrebbe essere un supermercato?
1: Ma anche, o magari sta lavorando in qualche posto come intrattenimento, quindi parchi a tema, roba di questo genere. Per esempio Enrico, con sua figlia Swami, da Padova, stanno andando a Mirabilandia, quindi un salutone, divertitevi tanto.
2: Sì, a voi tante foto e anche a tutti quelli che lavorano a Mirabilandia, certo, perché quando, oggi giornatona.
1: Fate una cosa, quando arrivate lì, cominciate a dare abbracci, dico bravo, questa volta grazie, così in continuazione.
2: Occhio, perché ho letto una news su TGcom 24 che i dipendenti di Mirabilandia a Ferragosto girano col coltello.
1: No, non credo. Questa mi sembra un po' una cazzata, detta proprio così.
0: Dai che è sabato, così, buongiorno a tutti. Sveglio per lavoro e un augurio a tutti quelli che oggi lavorano. D'accordo. Buona giornata e buon Ferragosto a tutti.
2: Grazie. Guerino, lui per esempio lavora con i vigili del fuoco.
1: Sì.
2: In teoria, almeno c'ha la foto, almeno che l'ha messo la foto profilo di WhatsApp del cugino che fa il vigile del fuoco.
1: Magari un volontario, che ne sai?
2: Scusami.
1: Si parte per il campo scout, dice Massimo, 15 giorni in mezzo ai boschi.
2: E allora ciao Massimo, è stato un piacere. Abbiamo ufficialmente perso.
1: Che brutta storia.
2: E tu invece che cosa ci fai sveglio in questo sabato di Ferragosto? 393-7366-240
3: Radio Peter Pan. Forever Fun.

0: sabato!
1: Quanto impegno!
2: Ha usato le ultime risorse.
1: Esatto, come se non dovessi fare nulla oggi, capito?
2: Mi gira tutto.
1: Cioè, qualcosa devi fare.
2: Gira tutto.
1: In qualche modo abbiamo anche altre 2 ore e mezza circa, quindi.
2: Davvero? No, ma ho sentito Muva viene alle 8.
1: Ah sì?
2: Charlie alle 8:10.
1: Sì. Ah, molto bene, molto bene.
2: Sì, sì, sì.
1: Pensi che sia un po'.
2: Che cosa?
1: Un po' tardino.
2: Le 8?
1: No, le 7:32.
2: 7:32, amici! Ci arriva un messaggio di lui che dice: buongiorno, solita corsetta, mattutina anche a Ferragosto, ma va a tappi undercover.
1: No, ma come?
2: Eh no, questo non l'ho detto io. Fedro, però, datti un contegno, per favore.
1: Ma si può.
2: Scusate, Fedro,
1: amici, così dovrebbe essere la scena, capito? Mamma mia.
2: Mamma mia.
1: Vabbè, signori, comunque tanti state scrivendo, ci appena abbiamo detto pronto c'è qualcuno, boh, una valangata di persone.
2: È vero.
1: Sempre molto emozionante, c'è chi ci ascolta addirittura da un posto, sembra molto raffinato, senti qualche bellezza, tranquillità assoluta.
2: Un fioraio,
1: credo, sì.
2: E senti, capito? Peter Pan, senti a noi che facciamo i buzzurri e urliamo, ma battappia. Vabbè, Pedro, stai calmo, però,
1: Per favore, queste cose non si può fare. Poi anche loro, tra l'altro, appunto per questa cosa che hai appena detto, 3 bambine sembrano, una cosa del genere, 3 bambini comunque in generale, forse 2, insomma,
2: 2 più il terzo.
1: Stanno dormendo, gli altri 2 sono svegli, ci sta come cosa. Stavano andando a fare la grigliata in montagna, tutta la famiglia.
2: Voi. Che belli tempi delle grigliate, Andrea.
1: Giorgio, Gianfranca e le bimbe.
2: Forse i nomi non dovevamo dirli.
1: Perché?
2: Giorgio Gianfranca.
1: Che problema c'è?
2: Giorgio Gianfranca. Prova a dirlo tutto veloce.
1: Giorgio Gianfranca. Beh, loro sono double G, capito?
2: Double G. Che
1: secondo me le figlie sono tipo Giulia e Greta. Sarebbe bellissimo.
2: Ah, è vero. Sì, perché devi chiamarle tutte con la G.
1: Sì, sì, di cognome tutti con la G. Sì,
2: e
1: anche lui.
2: Allora, visto che ci piacciono i nomi con la G, arriva un disco che inizia con la D.
1: Addirittura.
2: Anzi, il disco con la M. L'artista con la D.
1: E poi?
2: E quindi è DJ Goja, Michiko, questo Radio Peter Pan in questa

0: sabato!
1: Che ci fate stamattina svegli così presto?
2: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan
3: Sport. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Buongiorno Radio Peter Pan, buon Ferragosto a tutti.
1: Buongiorno.
0: Questa mattina direzione Canal San Bovo con tutta la famiglia, anzi quasi tutta, ne mancano tre all'appello, non si sa dove sono dispersi, ma sembrano a qualche 800 km qui da Scorzè. Un buon Ferragosto di nuovo a tutti e una buona giornata per la super grigliata. Ciao ciao, un bacio a tutti.
2: Erano a qualche 800 metri da Scorzè. La famiglia di Michele camminava tranquillamente verso la strada di casa. La griglia era già calda, ma erano spariti.
3: Le ultime voci che hai sentito sono state:
4: sei un coglione, sei un coglione.
1: No, non mi sembra.
4: Sei un coglione, sei un coglione.
1: Ma no, dai.
4: T'ho detto Martimeo.
1: Ma non si fa, non si fa, non è giusto.
4: Perché
1: così
4: ti sei presentato alle 8:30?
1: Ma poi li avrà pure recuperati, credo, no? In qualche modo.
3: Michele, facci sapere, perché sennò chiamo subito la Rai, Ci vuole un secondo che organizziamo, c'ho gli agganci giusti.
1: Michele, troviamo il modo, Buongiorno, buon Ferragosto. Lui sta tornando a casa, ha appena finito di lavorare. Un abbraccione, non dimenticatevi delle vostre.
3: Delle forze dell'ordine.
1: Delle forze dell'ordine, delle vostre dell'ordine.
3: Delle vostre forze dell'ordine, bravo Vincenzo,
1: che lavorano sempre.
3: Santo.
1: Infatti, se l'hai ricordato, Fede, ieri sera con un posto di blocco. Però sono
3: ieri sono stato fermato. Vabbè, non dirò dove, perché non lo so in realtà. Perché non conosco le zone. Non conosco le zone, ancora non capisco.
1: Beh, verso il mare, diciamo così.
3: Andando al Bahia Blanca, sono stato fermato, ma due minuti, perché col fatto che non ho la patente, perché l'ho persa, ho fatto la denuncia, giro con la denuncia.
1: Certo.
3: E niente, poi mano, tutto bene, tutto a posto?
1: Sì. Sei poco sospetto, quindi nessuno ti fermerebbe mai per motivazioni
3: solo
1: sensate,
3: perché
1: no?
3: Stai dicendo che perché sono terrore, Andrea?
1: No.
3: Merito di essere fermato a prescindere.

0: fatto fuori tempo. Ma ha detto, ah, ma sei pure musicista. E ha fatto, sì, ma cioè non ho mai sfondato, quindi ci sta.
1: In che senso l'hai fatto fuori tempo?
0: Non lo so, era. Cioè, lui, allora, può darsi. Sicuramente do ragione al direttore, perché magari ero ancora fresco, avevo appena iniziato, ma ha detto fallo a tempo. Ho detto, sembra che l'ho fatto a tempo. Dice, no, eri fuori tempo. Vabbè, può darsi, perché io ho sto slang un po', capito, giovanile, un po' sbiscicato. Cioè.
2: Un po' fuori tempo. Un po' fuori tempo. Sì, sì. C'ha ragione. Vogliamo salutare Leo, o meglio, sì, lui, Leo, è anche suo papà. Sì? Stanno andando a fare rafting.
0: Okay? Oh, e allora?
2: Era molto emozionato perché dicevo, io voglio bene al mio papà, io ero contento, l'ha cambiato, cioè ha cancellato.
0: Sì, ha sistemato i messaggi.
2: Forse ha litigato col papà. Non lo so.
0: Non gli vuole più bene. Forse gli ha detto che se lo deve pagare il rafting.
2: Dai, dai.
0: Però a proposito di rafting, nella seconda ora dovete stare molto attenti perché vi regaliamo una cosa e non diciamo cosa.
2: Come non diciamo? Lei ha detto.
0: No, ha detto a proposito di rafting, vi regaliamo qualcosa, non diciamo cosa.
2: Non diciamo cosa.
0: Diciamo cosa.
2: Eccolo lì, vabbè. Attenzione perché c'è chi si è svegliato molto presto. Dalle 4 era sveglio perché è andato a lavorare. Raccolta rifiuti. Davide da Crevalcore.
0: Bologna.
2: Capito?
0: O Bolzano.
2: No, Bologna.
0: Bologna. Davide, sei di Bologna? Se sei di Bologna, dimostracelo, portaci qualcosa, tipo i tortellini in brodo entro le 8:30, se no non ti crediamo.
2: Capito? È 40 minuti da Bologna?
0: Le 9:30.
2: 1:40 da Bologna?
0: Le 10:05 perché poi stacchiamo e andiamo a dormire io, Andrea.
2: Allora non ce la fa, secondo me.
0: E allora facciamo finta che ci.
2: Va bene lo stesso, va bene lo stesso.
0: E tu, caro ascoltatore, che sei on air, perché sei qui questa mattina su Radio Peter Pan? Vuoi dire qualcosa?
2: No, ma è bellissimo. Più che slang giovanile, slang giovanile.
0: Ma vai, sei coglione.
3: Radio Peter Pan.

0: Rara, dacci le quote che oggi ce la giochiamo e secondo me in questo Ferragosto diventiamo ricco.
1: Perché devo dare le quote di cosa?
0: Sì, dai, so che fai parte di quei traffici, no, quelli un po' strani, quelli lo schifo.
1: 1x2, 2x1.
0: Aspetta, aspetta.
1: Segna,
0: aspetta,
1: segna, segna. 35x1, 1xx1.
0: 35x1, ma 35, dopo le diamo anche.
1: No, 35 volte x1 devi fare.
0: X1, X1.
1: Dai, le cose basta.
2: Happy ending. Spot. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Radio Peter Pan.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 8 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Nel primo semestre 2026 calano del 10% i reati in Italia, lo annuncia il Viminale nel suo tradizionale rapporto di Ferragosto. Più che dimezzati gli sbarchi di migranti, aumentati del 34% i rimpatri, aumenta anche il numero dei feriti nelle manifestazioni, più 7,7% tra i civili, più 61,9% tra gli agenti. In Salento, controlli della Guardia di Finanza su diversi immobili affittati a turisti, ispezionati 70 appartamenti in 27, irregolarità sul numero di ospiti. In una casa per 9 persone trovati 17 ragazzi, di cui 11 minori. Sanzioni ai proprietari per un totale di oltre 48.000 euro. In Sicilia, la società che gestisce l'aeroporto di Catania annuncia di non saper prevedere quando potranno riprendere le attività dello scalo. Al momento il Fontana Rossa resta chiuso almeno fino alle 15 di oggi. Traffico aereo sull'isola ancora in tilt per l'eruzione dell'Etna. Pioggia di medaglie per l'Italia. Gli europei di atletica, azzurri in vetta al medagliere, Tamberi immortale, oro nel salto in alto, terzo Sioli. Nei 10.000 metri un'inarrestabile Nadia Battocletti finisce prima, nei 200 bronzo per Desalu, ai continentali di nuoto oro per Quadarella, nei 1500 stile libero terza, la staffetta mista 4% con Ceccon, Curtis, D'Ambrosio e Menicucci. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: ma insieme a Charlie, perché io e Andrea Ferrara stiamo andando a Ibiza.
1: No, perché sono le 8:06, non possiamo andare via, mi dispiace.
0: Peccato, però, sarebbe stato molto bello. Comunque ci hanno sbloccato il sabato, ci hanno sbloccato il Ferragosto, vedi? Perché ci hanno portato la colazione.
1: E hanno sbloccato anche lo stomaco, comunque.
0: Eh sì, giustamente.
1: Ringraziamo Federico, che ha il tuo stesso nome, però ha più capelli.
0: Ma l'ho portato io, i cornetti.
1: Pensavo i capelli, dico. Che non mi torna. Vabbè, sentiamo un po' Connie, vai.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Io sto andando a casa perché ho fatto la notte, quindi sono di smonto.
1: Vedi, di smonto.
2: Ma
1: sono
2: sicuramente
1: smonta.
2: Resterò connessa a Peter Pan. Buon Ferragosto a tutti, Nadia da Padova.
0: Grazie. Hai detto, ma Connie quindi è il soprannome, perché lei ci ha scritto Connie con la Y.
1: Sì, sarà il cognome.
0: O forse è appassionata di gelati.
1: Ma infatti
0: è appassionata di Connie.
1: Cristian da Treviso, porto gelato artigianale nelle nostre gelaterie tutti i giorni. Lui sta lavorando anche stamattina.
0: Hai capito? Anche tu sei appassionato di Connie, Cristian.
1: Non
0: credo. No, è appassionato. Vabbè, chiedevo.
1: Assolutamente.
0: Poi chi ci abbiamo?
1: Senti.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Stu Andalugo raccoglie i pomodori anche il giorno di Ferragosto.
0: Aia.
3: Ciao. Capito? A tutti.
0: Certo.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ferragosto, se non annaffi, se non raccogli.
4: Buongiorno,
0: non mangi.
4: Peter Pan, figli da Neno, sveglia alle 4 di mattina per la raccolta di spazzature.
1: Fai tu,
4: Buona giornata a tutti e buon grigliati a tutti. Ciao.
0: Ciao a Moreno Morello, quello di Striscia.
1: Allora, buongiorno, lui è un po' confuso. Lei sta guidando il bus urbano.
0: Sì.
1: Ok, in servizio fino alle 13. Ora, io spero che lui abbia sia accostato, tipo una cosa del genere. Però è vuoto, è deserto, capito? Ah. E quindi è tranquillo lui.
0: Ma allora parcheggia, scendi, vai al bar, fai colazione, se sale qualcuno fate insieme.
1: Non si può fare.
0: Ma questo lo dici tu. No, lascia fare.
5: Attenzione, non

0: Mamma mia,
1: queste cose.
0: Vabbè.
1: Allora, signori, c'è il Dai che è sabato, no? Sì. State un po' parlando di quello che state facendo in questo sabato mattina. Leggiamo Francesca.
0: E dai, c'ho la bocca, sei maledetto però. Li leggi sempre tu, c'ho la
1: ciao,
0: bocca
1: ciao belli, noi siamo di ritorno da Valmartello. Bello Valmartello comunque.
0: Sì.
1: E ci aspetta un bel prosecco alle 10. In Mondo Novo.
0: Sì.
1: Ok? Era a Torre Belvicino. Ed è solo l'inizio, eh. Buon Ferragosto da Francesca e Nicolò.
0: Mamma mia, loro dai. Sai a mezzanotte come stanno? Sbragati sul divano, ubriachi marci.
1: A mezzanotte fumati. Parlano come te.
0: Una cosa.
1: Amici! Una cosa del genere. Buongiorno! Noi direzione mare! Questo è letteralmente il messaggio, eh. Penultimo giorno di ferie, un saluto da David, Giada, Giorgia e nipotino Francesco. Radio Peter Pan è sempre con noi. Buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie a voi che ci tenete compagnia in questa mattina di Ferragosto, ma non grazie a voi perché voi non ci avete portato le brioche come il buon Federico di là.
1: E attenzione perché, buongiorno ragazzacci, oggi invasiamo il miele di mille fiori, ok? Buttate su una bella bomba, chiedono, capito? Poi guarda, vediamo anche il miele, lo pesano, ci mettono il miele, lo pesano.
0: Sì, però non puoi pesare, no, stanno barando. Mettono un piombino di ferro da 5 kg sul barattolo vuoto e poi lo riempiono, così sono capace anch'io.
1: Quanto bello è, guarda come aumenta la... è bellissimo.
0: Bello, è vero, è molto molto figo, peccato che non possiamo farlo vedere ai nostri amici, però lui ci ha chiesto una bomba e anche Salvatore ci ha chiesto una bomba.
2: Buongiorno amici di Radio Peter Pan e buon Ferragosto a tutti. Ogni tanto buttatela una canzone napoletana.
0: No,
2: se cazzo potete mettere per sempre sì di Salda Vinci. Buona giornata a tutti e buon lavoro a chi va a faticare.
0: No, Sal,

0: e Andrea Ferrara. Oggi vado a casa e muva nella casa e sto nella stanza, let go. Oggi faccio un pezzo e ti chiudo un flow.
1: Ti ricordi quelli dell'ultimo programma rap fatto su Netflix?
0: Nuova scena, nuovo scemo.
1: Però la prima stagione
0: che erano scarsi,
1: cioè quelli quelli che sono arrivati all'ultimo e vedevi queste persone che non riuscivano a fare proprio freestyle sul palco, no?
0: Guarda che se io mi ubriaco, sì, tipo stasera al Cinedisco, se vado in festa totale faccio dei freestyle che a mua lo disintegro.
1: Certo, tra l'altro

0: Domani sera sullo stesso palco dove saremo noi, giusto per metterti un po' d'ansia, sì.
1: c'è caparezza.
0: Tanto per dire,
2: capito? Non è che può venire a fare un saltino anche oggi?
0: Io mi sto cagando sotto. C'ho paura, Andrea, non l'ho mai fatto.
2: Ma
0: quindi...
2: tu non ti preoccupare. Sai la scena, il meme iconico di James Franco che si gira col cappio al collo e fa prima volta? Cioè, io sono in questo modo così, tipo, prima
0: sto
2: volta.
0: Pensando, siccome siamo in TV, se do di stomaco sul palco divento famoso.
2: No, vai fuori, non,
0: tanto,
2: in TV no, buttati
0: prima
2: là.
0: Prima ingresso, piccolo spoiler, entro insieme a te.
2: Sì, lo so.
0: Quindi,
2: ecco, non vomitare in mezzo. Ci penso io, non ti preoccupare.
0: Va bene, tu parli, io
2: vomito. Scherzare, non ti preoccupare, va bene così.
0: Bene, amici. Allora, tra poco dobbiamo risolvere un problema per un nostro ascoltatore.
1: Sì, parleremo di nomi
0: e soprattutto parleremo di cuore.

0: quindi adesso dovete fare un gioco insieme a noi, perché sì, abbiamo un ascoltatore che c'ha un quad. E quindi fino a qui già tutto
1: è
0: bello.
1: È giallo, ci ha mandato anche la foto, è un piccolo quad giallo, ha un casco bianco e rosso, sembrerebbe, ok?
0: Sì.
1: E ha un bisogno, cioè dice: ciao Radio Peter, io ho bisogno di un nome per il mio quad.
0: Che facciamo?
1: Niente.
0: Lo facciamo scegliere a loro, perché io ce l'ho un'idea, l'ho segnata qui. Siccome loro sono indecisi sul nome del quad, okay, potrebbero chiamarlo Qui Pro Quad.
1: Ah, cioè, allora voi capite che lui ha stato tipo 10 minuti. Ma guarda che è un'idea bellissima.
0: Era bella,
1: bellissima.
0: Lo puoi dire,
1: ma non è possibile.

0: Alejandro Garrido Casango a chiudere questa nostra, cos'è, la terza mezz'ora, ragazzi? Abbiamo fatto il giro di boa di questa mattinata.
1: Quasi quasi vado a mangiare un altro cornettino al cioccolato.
0: Ma ne hai mangiati 7.
2: Dai, troviamo il nome al quad 393-736-6240. L'unica indicazione è il casco bianco e rosso e il quad è totalmente giallo. Detto
0: giusto,
2: bene?
0: Giusto.
2: Proprio bravo.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squad.
4: E all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
14: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
16: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
17: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan, Happy Ending.

0: vivo. Sei pronto?
1: Vabbè, dai, provaci, su.
0: Aspetta che così non sento.
1: Ce la fai? Eccolo qua. Aspetta un attimo, abbassiamo tutto.
0: Vado.
1: Parti, vai, vai. Che magia, Un altissimo momento di radio, Attenzione. Voi penserete, cos'è questa cosa che sbatte? La guancia di fede.
0: Sì, esatto.
1: Detto, qualcuno ci chiede cose che sappiamo perfettamente, ma non ce ne frega nulla, perché parliamo del quad del nostro carissimo amico, che a quanto pare è giallo e ha bisogno di un nome.
0: Sì, okay? lei, non so chi sia, c'ha sto quad nuovo e dice: aiutatemi per favore, Matteo, a trovare il nome al mio quad. Io la mia l'ho proposta, sì. Siccome sono tutti indecisi, qui pro quad.
1: Allora c'è, mi piace molto Marco che ha scritto Squiddy.
0: Squirting,
1: però, no
0: Marco,
1: Squiddy, quello di SpongeBob.
0: Ah,
1: attenzione, perché potrebbe diventare Squaddy, sai, quad, Squaddy.
0: Proprio bravo, ragazzo.
1: Poi chi lo chiamerebbe Quadro?
0: Chi è che ha detto sto nome? Chi è che ha dato sto nome, per favore? Bloccalo, archivialo. Alberto, sei stato archiviato.
1: No, ma no. Buongiorno Peter, il nome è Quod Vadis. Cit San Pietro.
0: Quod Vadis è per il film di Checco Zalone.
1: Cit San Pietro, non credo che.
0: San Pietro. Chi è San Pietro? Quello famoso.
1: È un tizio, ha fatto cose importanti.
0: Ah, ok.
2: Quod Zallo? Quod Titti Canarino di Silvestro.
0: Dai, Andrea, stai calmo.
1: Ancora Covadis, molto spinto. Anche Fangio. Ma è scritto G-I-O, quindi Fangio.
0: Sarà un argentino Fangio, che quando si sporca finisce nel fanco.
1: Ma è G-I-O però, capito?
0: Fangio.
1: C'è qualcosa che non mi torna.
0: Non lo so, aiutatevi.
1: Facciamoci un giretto a Napoli, va?

0: Attenzione, perché poi ha detto che lui premia. Ok, allora, ho detto premiatelo. Noi, noi. Accettiamo noi, scusa. Allora, lo premierai tu.
1: Innanzitutto, Matteo, ti calmi, non possiamo dare premi. Tu vieni qui, al massimo ci dai un, non so, una bella frittura di pesce a pranzo.
0: Come una bella
1: e allora noi, in quel caso, possiamo dare un piccolo premio ai nostri ascoltatori.
0: Vabbè, tipo, a me è bastato fare un giro col pod, non è che.
1: Bello, dai, Matteo, vieni qui a Castel del Franco Veneto. Perché ci facciamo un bel giro col quad.
0: Sì, poi lo battezziamo, nel senso che lo variamo, no? Buttiamo giù la bottiglia e basta.
1: Che bello, guarda.
0: Sarebbe interessante. Tutto quindi, ovviamente registrato.
1: Certo, facciamo dei contenuti, perché noi siamo dei content creator. Invece
0: chiama
1: di
0: Emma
1: fare...
0: Rossato che viene a fare un
1: contenuto. Chiamola dall'Ann, che dici? È molto richiesta a quest'ora del mattino. Qualcuno vorrebbe averla qui in diretta al posto nostro. Peccato, peccato, perché se l'avessimo saputo prima.
0: Potevamo dormire, capito?
1: Potevamo dormire, anche perché tu quante ore hai dormito stanotte?
0: 3.
1: Io 3:30, quindi insomma potevamo fare una bella cosa, starcene a casa e far venire la nostra collega del mattino.
0: Poteva essere un'idea, contattala che magari insomma.
1: Allora, tra poco basta fare le polemiche, Andrea, sembriamo quelli bravi che fanno le polemiche. Nella terza ed ultima ora dell'Happy Ending parte 2, quello qui vi chiediamo se questa domenica.
0: Sei coerente, perché per non sembrare quello bravo che fa polemiche, hai fatto la strozzata. Cioè, è bellissimo, è giusto.
1: È quello che succede.
0: Sì, sì.
1: Oh, ma comunque a Ferragosto possiamo fare una diretta sbagliata ogni tanto?
0: No.
1: Io lo faccio tutti i giorni.

0: Jacobs, I Don't Mind, qui su Radio Peter Pan. Signori, è arrivato il momento, ve l'abbiamo detto. Ve l'abbiamo detto prima, no? Avremmo giocato con Ivan Team, quindi oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Quindi preparatevi, insomma, a vivere un'emozionantissima esperienza sul fiume Brenta. Siamo in provincia di Vicenza, siamo a Solagna, quindi per quelli distanti magari dite, ma forse non, andateci lo stesso.
1: Andateci, trovate tutto sui social Ivan Team Rafting oppure sul sito www.ivanteam.com. Ma Andrea, caro collega, come faccio a vincere la discesa con Ivan Team?
0: È semplice, assolutamente semplice. Cioè dovete pensare, ok?
1: Sì.
0: Artisticamente però.
1: Artisticamente.
0: No? Sì. Qual è la frase da non dire assolutamente, secondo voi, in una discesa di rafting?
2: Ah! Sbullando!
1: No, una cosa del genere. 393-7366-240 premieremo con un messaggio audio quello che manderà il messaggio, quello più bello, quello più particolare, quello più artistico, come hai detto te. Ti piace?
0: Ti piace.
1: Arrivo.
3: Radio Peter Pan.

0: da Ivan Tim, ragazzi.
1: Sì, ma ci stanno arrivando tanti messaggi, sì, anche carini. Però vogliamo qualcosa di più estremo.
0: Sono troppo carini e coccolosi.
1: Sì, tipo dovresti urlarla così. Oddio, ma non è un gommone giallo, è il quad. No. Aiuto!
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, quad. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
4: Qual è la coppia perfetta?
5: Beh, io e te.
4: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
5: Una coppia sveglia per il mattino.
4: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
6: A lì migliora la vita. Breaking
7: news. Buongiorno e buon Ferragosto da Umberto Cascone. Prorogata ancora, almeno fino alle 15 di oggi, la chiusura dell'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. La SAC, che gestisce il Fontana Rossa, afferma che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle operazioni. Intanto, riaperto lo scalo di Comiso, fermato ieri per alcune ore. Agli europei di atletica, Italia in vetta al medagliere. Un immortale Tamberi si prende l'oro nel salto in alto, terzo Sioli. Nei 10.000 metri Nadia Battocletti chiude prima, nei 200 bronzo per De Salu. Ai campionati di nuoto, Quadarella d'oro nei 1500 stile e terzo posto per la staffetta mista 4%. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Funner, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90

0: iniziato ufficialmente l'ultima ora di Happy Ending parte 1, quello in cui vi chiediamo se questa domenica è happy. Neanche oggi.
1: Siamo sempre il sabato.
0: Non ho capito, però non possiamo mai chiederlo noi.
1: No, perché non è domenica.
0: Ho capito, allora vado a lavorare la domenica che posso fare la mia domanda preferita.
1: Questa domenica è happy o non è happy?
2: Esatto. Basta però che lavori entrambi i giorni, cioè sia sabato che domenica, capito?
0: Ma tappi under
2: food. È così, mi dispiace. Stiamo regalando una discesa per Ivan Team, Solagna, Vicenza, con i gommoni gialli, appunto scenderete giù.
0: Va bene? In realtà, essendo gratis e senza gommone, vi spingiamo.
2: È vero.
0: Col gommone?
2: Assolutamente no. Devono dirci una frase da non dire quando stanno facendo la discesa.
0: È arrivato qualche cosina di carino.
2: Sentiamo, vai.
3: È bagnata l'acqua?
0: Speriamo, perché sennò ti fai abbastanza male.
2: O ancora, sei lento? Però doveva essere un vocale, ci dispiace.
4: Signori, abbandonare la nave.
2: È un bel gesto.
0: Bravo Davide.
2: Assolutamente. Poi.
5: Ciao Peter Paniani, sì. Siamo in Buttarello, stiamo andando a Rosolina.
2: Ok, mi sembra
5: ciao!
2: Un po'. Ecco, mi sembra un po' così, come dire.
5: Ciao!
6: Radio Peter Pan.
0: Non capisco.
6: Stiamo
5: andando
6: a
5: Rosolina!
2: In effetti, essendo a Solagna, Vicenza, non è proprio così.
0: No, ma secondo me questa è la frase da non dire mentre scendi.
2: Appunto.
0: Stiamo andando a Rosolina!
2: Appunto, tu immagina di essere in provincia di Vicenza e così scendere verso Rosolina. C'è una cosa che non torna.
0: Però potrebbero quasi aver vinto loro.
2: C'è una cosa che non torna. No, perché abbiamo deciso di far vincere lui.
0: Davvero?
7: Sì. Mia moglie resterà vedova.
2: Ecco. Sì! Ovviamente non è una frase da dire, no,
0: quello poco ma sicuro. E poi se succede ci dispiace.
2: No,
0: come
2: certo.
0: Si chiama lui, ce l'abbiamo il nome?
2: No,
0: non ce l'abbiamo.
2: Ancora
0: hai
2: non
0: vinto,
2: mandato nulla,
0: hai vinto, però c'hai tempo fino alle 9:09, perché se no li perdi i biglietti. Sono le 9:09, li hai persi. Hashtag godo.
8: Attenzione,

0: Go to you, another 54 Ultra qui su Radio Peter Pan. Allora, il nostro amico si è portato a casa il premio della discesa senza l'acqua e senza il gommone.
1: Bravo.
0: Questo era offerto da me e Andrea Ferrara.
1: Uno scivolo praticamente.
0: E noi invece, visto che vogliamo offrirvi qualcosa, vi offriamo le notizioni.
1: Finalmente rientriamo nel mondo delle notizionone, signori, andiamo a Tacoma.
0: A Tacoma.
1: Si sa dove
0: che
1: siamo?
0: Che cos'è?
1: Tacoma è uno stato, è una città dello stato di Washington.
0: Washington.
1: Sì, Washington, che non è Washington DC, ma è d'altra parte, no?
0: Washington DC, che sappiamo tutti essere Washington di
1: District of Columbia.
0: Ah no, dopo Cristo.
1: No, non era dopo Cristo. Okay. Non, cioè, sicuramente è dopo, però non era.
0: Okay.
1: Non era quello. Attenzione, partiamo da questo. A Tacoma, al largo di una spiaggia, appunto di Tacoma, negli USA, le autorità hanno recuperato una barca abbandonata.
0: Sì.
1: E fin qua.
0: Tutto bene, tutto a posto.
1: Sti cazzi. No, così, giustamente. No, perché ci sta, chi se ne frega. Vabbè. Però all'interno c'erano 60 gatti.
0: Miau.
1: Sì, li hanno portati in salvo, tutto è bene, ciò che finisce bene. Niente di che, erano un po' malnutriti, purtroppo, però comunque ce l'hanno fatta.
0: 60 gatti, mamma mia, c'era un marinaio che era un gattaro.
1: Attenzione, torniamo in Italia, andiamo a Trieste, perché nel 2020 era stata multata questa donna per uso del telefono alla guida, però la Corte d'Appello di Trieste ha respinto il suo ricorso perché la donna diceva di non aver usato il telefono, ma di aver mangiato una zucchina fritta, non uno smartphone, sì. Lei stava portando alla bocca una zucchina fritta. I poliziotti, i carabinieri, insomma, chiunque l'abbia multata ha detto... No.
0: Vabbè, chi è che nel 2026 non gira con una zucchina fritta come navigatore?
1: Certo, a forma di smartphone poi questa cosa.

0: 500 euro.
1: Ah, faccio.
0: Ok, esatto, per aver suonato una sirena da nebbia da una barca. Come fa la sirena da nebbia? Non mi sembrava una sirena da nebbia, però. No, continua a non sembrare. Comunque, vabbè, ha suonato questa sirena svegliando un orso polare. Ecco, questo è l'orso polare che si sveglia. Secondo la legge dell'arcipelago, infatti, è vietato disturbare, attrarre, ok?
1: Chi?
0: O inseguire un orso polare. Esatto, non puoi inseguire. Ma poi la domanda è: cazzo insegue un orso polare?
2: Cioè, nel senso, non lo farei.
0: Immagini, oh, un orso polare, inseguiamolo.
2: Sì!
0: Ma perché?
2: E quello ti rincorre e fa.
0: Ma perché? Vabbè, comunque andiamo avanti. C'è Clifton Park, siamo nello stato di New York. Sì? Un distributore di carburante applica uno sconto del 20% ai clienti che ballano davanti alla cassa.
1: Okay. Bello.
0: Accettando bello. Chiaramente di venire ripresi, quindi lo vogliono riutilizzare evidentemente per qualcosa.
1: Come contenuti.
0: Sì.
1: È bello, però il problema è che al terzo ballo ha chiuso, ha fallito.
0: Certo.
1: Certo.
0: È sotto i 2000 euro, scusa. Sì, esatto.

0: visto che anche Bob Sinclair e Kisa non possono aspettare.
1: Non possono aspettare. Kisa. Perché ci abbiamo l'ultima tranche delle notizie onore, altre sei bombe,
0: mannaggia,
1: mi pare. Giusto?
0: Mannaggia!
1: Che recap che vi portiamo nell'ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1. E poi vi ricordiamo che dopo, fino a luna, ci siamo con Peter Pan, perché arrivano Charlie e Muva nella casa.
2: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan. Squatch.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
16: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Balvin, continuano le notizione. Signori, altro viaggetto importante, ci spostiamo in Australia.
1: Ma quando ce l'abbiamo il volo?
0: Era l'altro ieri, però insomma.
1: Ah, abbiamo perso.
0: No, ma siamo già lì. Tra l'altro, per i telepartisti siamo da nessuna parte.
1: Così, qua a fianco, praticamente.
0: Sì. Siamo a Wallen. Da non confondere con qualche gergo napoletano di Wallen.
1: Wallara!
0: Sì. Nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, una squadra di investigatori ed esperti forensi si è attivata per la segnalazione del corpo di una donna chiuso in una valigia abbandonata. E qui sarebbe una bruttissima notizia.
1: Infatti, Andrea, non dovremmo dare queste notizie.
0: Se non che in realtà si trattava di una sexy doll realistica.
1: Ah, una bambola!
0: Una bambola gonfiabile.
1: Non ce l'abbiamo la canzone? È bambola!
0: Ma non ce l'abbiamo.
1: Chiusa in da valigia, ci ha messo mamma.
0: No, lasciamo stare. Andiamo nei Paesi Bassi, perché in una scuola per camerieri di altissimo livello, nei Paesi Bassi, appunto, gli studenti vengono addestrati a portare vassoi mentre vengono distratti da pallonate.
1: No, hai detto male. Non vassoi. Bassoi. Perché sono nei Paesi Bassi, portano i bassoi.
0: Bella questa.
1: Tra poco un'altra tranche delle notizione.
2: Attenzione.

0: vita di Andrea Ferrara vorrei fare, che adesso va a casa, si fa la pennichella e se la gode.
1: Ma quale pennichella? Ma dove? Ah, ci sono le notizionone, signori. Ah sì. Europei, vedete che sono gli europei di atletica?
0: Ancora.
1: Eh sì, per forza.
0: Ma quelli di calcio?
1: No, di atletica.
0: Di atletica di calcio?
1: No, atletica e basta.
0: Ah, perché okay, ci sono altri sport oltre al calcio?
1: Sì, sì, sì. Ah, quelli che non sono professionisti e quindi vanno,
0: ah, è vero,
1: vanno
0: me la
1: ai
0: ricordo,
1: mondiali.
0: Quella
1: vanno,
0: citazione lì.
1: Esatto.
0: Sì, sì.
1: Ecco, dopo aver vinto l'oro nel salto in lungo agli europei, di atletica ovviamente, il greco Tentoglu.
0: Tentoglu,
1: si chiama così, Tentoglu, si è accorto di aver dimenticato la medaglia da qualche parte nello spogliatoio, così l'ha persa.
0: È una notizia di qualche giorno fa, lui Tentoglu di ritrovarla.
1: No, no, ma che bella battuta.
0: L'ha ritrovata?
1: Che bella battuta, non si sa, non si sa. Concludiamo col calcio.
0: Vedi che si torna anche a questo.
1: Al confine tra Ecuador e Colombia.
0: Sì.
1: Un bel confine, tra l'altro. Tu l'hai mai superato quel confine?
0: No, non ci sono ancora arrivato da quelle parti.
1: Io sì, a piedi.
0: A piedi.
1: Ho
0: fatto la passeggiata.
1: Te lo giuro, te lo giuro. È stato fermato un tir, vedi, no, non andare mai in tir perché succedono queste cose, con 369 kg di cocaina.
0: Uso personale.
1: Uso personale.
0: Uso personale.
1: È scandaloso che li abbiano in qualche modo arrestati. Vergogna, vergogna.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: La cosa particolare è che sui panetti, ovviamente di droga, era stampata la faccia di Erling Haaland.
0: Vabbè, meglio la faccia di Haaland che la faccia di Rocky Festaiolo.
1: Ma Rocky era la guida del tir.
0: Sì, è vero. Tipo 369 kg di cocaina. La faccia di Rocky, come per dire, questi sono gli effetti collaterali se te la bambi tutta.
1: Mamma mia, ragazzi. Come certo faceva a non essere bloccato? Guarda, non
0: lo so, non lo so. Sono dettagli. Arriva Alexandra Stan dal 2011.

0: qua dietro di me, Charlie, incredibile.
1: Quante emozioni, ragazzi. A proposito di emozioni, questa sera, se volete festeggiare il Ferragosto insieme a Radio Peter Pan, c'è il Peter Pan Impatto XXXXXXXXXXXXXXXL, ok, il Ferragosto ad Enego. Saremo via Zante, Enego, probabilmente in provincia di Vicenza, dalle 21 con Marco Vaxo, Andrea Glam, Emma Rossato e Rocky.
0: Mi hai fatto notare una cosa, ho fatto una strafiguraccia l'altro giorno. L'altro giorno ho detto via Zante Enego 6.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Perché c'è la V e la I in maiuscolo.
1: Vabbè, andiamo a casa.
0: Ai ai ai ai.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Nessuno ti ha scritto
0: per insultarmi.
1: Cose brutte, insulti.
0: Vabbè, possono succedere anche i migliori le cose sbagliate. Io non sono neanche il migliore.

0: Modo di Ferragosto, David Guetta, sia dal 2018 Flames.
1: Abbiamo finito, eh? Davvero abbiamo emozionati finito. Di ciò, signori. Torneremo settimana prossima?
0: Forse torneremo, se ce lo mediteremo. Sì. E settimana prossima, piccolo spoiler, festeggio un anno di diretta in Radio
1: Milano. No, davvero, proprio sabato?
0: Quindi se te lo meriti ti offro la colazione.
1: Beh, no, è doveroso, doveroso.
2: Ciao!
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ain't got no home.
13: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
14: Peter Pan clock.
15: L'ora X, le 10.
14: Peter Pan clock.
16: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
17: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
18: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
17: Brava Samira!
18: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
17: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
18: Riso Flora, non scuoce mai.
19: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Forever Fun, Forever Summer. Do you?

0: Katy Perry, iniziamo!
1: Peter Pan, at the ending!
2: At the ending!
1: Il weekend di Peter Pan è happy ending!
3: Buongiorno, buongiorno!
0: Ma buongiorno! 10.05 nella casa, tuo fratello muove il microfono a fianco a me, tua cugina Charlie!
3: Eccoci! Ciao,
0: ciao Charlie, com'è?
3: Bene, sono carica, ho dormito 7 ore questa notte.
0: Oh, bene, sono molto felice. Buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto a tutte. Io spero che vi stiate spostando verso delle grandi feffe.
3: Sì.
0: Tu feffeggerai?
3: Io feffeggerò tranquilla, però oggi vado a pranzo da papà. Addirittura adottiamo un mio amico che sennò sarebbe a casa senza magari grandi piani. Quindi sì, ho detto se facciamo così, nessuno deve stare da solo e l'importante è stare bene, tranquilli, festeggiare.
0: Ok, quando mi hai detto l'importante è, mi sono un po' preoccupato. Onestamente, attenzione perché come d'abitudine vogliamo fare un gioco statistico.
3: Certo.
0: Il modo per entrare all'interno delle vostre vite è 393-7366-240. Oggi è un Ferragosto happy o non è un Ferragosto happy? Fatecelo sapere. Let's go!
1: Attenzione!

0: capire se è un Ferragosto happy o non è un Ferragosto happy. Aiutateci ad entrare all'interno della vostra giornata di festa o anche di lavoro. Sentiamo.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Ciretta Charlie.
2: Ciao.
1: Buongiorno e buon Ferragosto. Happy, sì, dai, per agosto happy, stiamo lavorando,
0: sì.
1: Stiamo raccogliendo le scoasse, la rumenta, la munnezza, chiamiamola come vogliamo.
0: Le immondizie, certo.
1: Però diciamo happy perché è pagata doppia, e poi dopo mezzogiorno si va a grigliare. Un abbraccio al Giovannino.
0: Molto bene, molto bene, ti staremo accanto finché non griglierai e oltre.
2: Sì,
0: poi
2: alle 13.
0: C'è anche lui che dice...
3: Io oggi pensavo che voleste parlare dell'eclissi e delle persedi con un approfondimento dal punto di vista scientifico, invece volete parlare di Ferragosto, che delusione.
0: Beh, allora se vuoi parliamo dei vari significati esoterici dell'eclissi. Lui è in prima fila, si sta, anzi, guarda, puoi comprare direttamente i nostri contenuti esclusivi caso. Bastano solo 750 euro e io ti manderò tutto il pacchettino.
2: Certo,
0: completo.
2: Ma è la versione premium di Radio Peter Pan.
0: Assolutamente.
2: Compresa con quattro remix.
0: Adesso noi ti giriamo il nostro IBAN e tu ti godrai una puntata fatta proprio per
2: te.
0: Ciao, noi oggi lavoriamo, ma finché ci sono birre in frigo è un Ferragosto happy. Samantha, Aldo ed Alessia. Allora,
2: mi pare giusto.
0: Mi sembra giusto, soprattutto, ma vorrei sapere che tipo di lavoro. Perché poi ci sono dei tipi di lavori che magari ti bevi un paio di bicchieri, non succede niente.
2: No.
0: Però dobbiamo capire che tipo di lavoro

0: in questa versione 2026 rifatta dagli Offenbach. Siamo a Paris, almeno oui, oui, con la musica. Per quanto riguarda noi, invece, siamo a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan.
1: Certo.
0: La nostra missione di oggi è capire se il vostro è un Ferragosto happy o non happy. Insomma, com'è partita questa mattinata, sì, che state facendo, come state umoralmente, eccetera, eccetera, eccetera.
1: E soprattutto che piani avete. Quindi sì, c'erano prima delle ascoltatrici che ci scrivevano dicendo dai, oggi dobbiamo lavorare, però finché c'è birra in frigo va tutto bene.
0: Sì.
1: Ci risponde il titolare che sì, ci scrive dalla Germania, perché hanno una gelateria, e dice: rispondo io, ciao dalla Germania, Aldo.
0: Ok, molto bene, questa è stata la risposta. Praticamente ha detto: ciao, rispondo io dalla Germania, ciao.
1: E ci allega la foto della birra.
0: E allega foto birre, molto bene. Poi
2: la Radio Peter Pan, oggi è un Ferragosto happy,
0: sì,
2: perché andiamo a scrocco dai nonni,
0: oh,
2: a mangiare, e poi alla sera vado a mangiare con le mie amiche la pizza. Ciao!
0: Ciao, a scrocco anche dalle amiche.
1: Ecco, capito Iris, brava, questo è un piano straordinario secondo me per,
0: sì,
1: questo Ferragosto.
0: Si chiama Iris la bambina?
1: Sì.
0: Sì?
1: Sì,
0: salutiamo Iris. Allora, no, me l'ero perso. Iris fra le tue bugie. Na, na, na, na. Te la ricordi quella canzone?
1: Va bene. Come sei acculturato.
0: Allora, ciao, sono Alberto da Padova, Ferragosto happy, si parte per la Sicilia.
1: Azz.
0: Molto bene. Fra l'altro Sicilia, allora io mi sono perso un po' di TG,
1: un po' di notizie
0: devo dire nelle ultime settimane, però tutto a posto in Sicilia, quindi?
1: In realtà sta eruttando l'Etna e quindi sta intasando un pochettino il traffico aereo.
0: Per quello abbiamo notizie che arrivano buone dalla Sicilia.
1: Speriamo che si liberi presto.
0: Adesso è il momento di una canzone molto estiva, sto parlando di Strive con

0: nudi qualcuno del Ferragosto che tattusi pastin, cioè capito, loco loco coccodrillo qui su Radio Peter Pan. Ci stiamo chiedendo, è un Ferragosto happy o non è un Ferragosto happy?
1: Cioè, è impossibile che non sia happy, dai, con questa canzone Coco Loco lo, Coccodrillo aiuto Mingabro.
0: Come?
1: Ciao,
0: ciao,
1: buon sabato, buon Ferragosto.
0: Ciao, anche ciao. A te, anche a te. Coco Loco, Coccodrillo, c'è stato un momento.
2: No, voleva dire Coco Loco, Cotechino.
0: Ah, può essere, può essere. Poi sentiamo.
3: Guardo Peter Pan, sono Daniel. Vado a trovare Christian a Jesolo.
0: Ci fa molto piacere, salutacelo, salutacelo.
2: Piccolissimo.
0: Assolutamente, arrivano notizie anche per quanto riguarda la Sicilia.
2: Esatto.
0: Allora, il volo di questo nostro ascoltatore che sta partendo appunto per la Trinacria.
2: Esatto, mamma mia che acculturato.
0: Cazzo ragazzi.
2: Cultura qua
0: dice, il volo arriva a Palermo, il problema è l'Etna a Catania.
2: Quindi non intacca gli altri voli.
0: Chi lo sa, cioè speriamo, incrociamo le dita. Ciao Radio Peter Pan, sono Anna da Follina, oggi molto happy, sto andando a Jesolo con la mia famiglia, quindi diciamo team mare, loro team mare, però
2: appunto Luca e Enrico ci salutano direzione Val di Fiemme, quindi in montagna, alta montagna, per una splendida grigliata.
0: Oh, che bello, oggi si griglia alla grande, mi dispiace un po' perdermi la grigliata, devo dire, però sicuramente faremo fuoco e fiamme sul palco
2: questa sera
0: di Maiano.

0: Von.
1: Ah, parla di te.
0: Sì, sì. Bang, bang, bang. Allora, attenzione, attenzione, perché dobbiamo salutare chiaramente Peggy Goo e Daira Star. Chissà che cosa fa Peggy Goo a Ferragosto.
1: Chi lo sa?
0: Griglia con gli amici, probabilmente, a fra poco con Happy Ending, parte 2.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things that
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pisa con Ehi Mama, Black Eyed Peas, piselli neri occhiuti, piselli neri occhiuti.
1: Sei sempre un passo avanti.
0: Bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Volevamo sapere se è un sabato happy o non è un sabato happy, che però oggi abbiamo chiamato le regole. Siamo dei pazzi, cazzo.
1: Oggi fuori di testa.
0: Siamo dei pazzi, abbiamo chiesto se è un Ferragosto happy. È un Ferragosto happy. Senti lei, senti lei.
2: Ciao Muvat.
0: Ciao.
2: Che bello sentirti la domenica, oggi è sabato.
0: Sì.
2: Ma sentirti fuori dall'ambito, io ti ascolto sempre quando lavoro.
0: Groar.
2: Ma adesso è ancora più bello. Ciao.
0: Hey.
1: Mamma mia, Muva.
0: Questo è un Ferragosto caliente.
1: Questo è l'effetto di Muva rubacuori.
0: Capito. Sì, sì. Allora, poi.
3: Ciao Radio Peter!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Sì.
3: Ma io mi sono appena collegato, ma mi sono collegato pure stamattina alle 6:30. C'è stato uno che t'ha dissato, t'ha detto che viene sul palco a fare le rime meglio di te.
0: Ma chi?
3: Hai risposto a questa provocazione o non hai risposto? Volevo capire questo.
0: No, no, no, non so niente.
3: Ok, che è un tuo collega, però.
0: Come?
3: Dai,
0: Allora.
3: Uva.
0: O è Ciro o è Fede.
1: Ma io mi domando chi in Radio Peter Pan ha il coraggio di sfidarti in rima?
0: In freestyle, capito?
1: Freestyle. Ah,
0: non è
1: a
0: possibile.
1: Casa tua.
0: Non è possibile. Ma ditemi, è stato Ciro o è stato, secondo me, è Fede?
1: Fede è un po' più
0: Fede,
1: spavaldo,
0: sì,
1: forse.
0: Sì, sì, sì, sì. Devo capire sta cosa qua perché potrebbe scattare la battaglia rap.

0: panne nella casa. Allora, accantoniamo per un secondo questa cosa del dissing. Ci stanno rispondendo, dai, su chi sia stato fra Fede o Andrea Ferrara. Diamo la parola ai lavoratori, dai, ai lavoratori di Ferragosto. Dai, dai, senti. Dai.
1: Ciao Radio Peter Pan, oggi per il TV servizio IB, antincendio boschivo.
0: Ah.
1: Anche oggi a Ferragosto si lavora. Speriamo di non uscire a fare interventi.
0: Certo.
1: Vi auguro tutti buoni festeggiamenti e alla prossima.
0: Grazie, grazie comunque, grazie, per tenere d'occhio la situazione, per essere presenti. C'è anche chi dice: buongiorno, oggi per me più che un sabato happy è un sabato altruista. Come autista di autobus ho ceduto il mio riposo ad un collega,
2: sì,
0: così che potesse stare coi figli il Ferragosto. Oggi lavoro al posto suo, ma tutto sommato città vuota, non va male, si lavora bene.
2: Tranquilli.
0: E poi ci siamo anche noi come compagnia.
2: Sì.
0: Poi è venuto fuori che è Fede.
2: Azz.
0: È Fede! L'infamone!

0: pelato. Ehi, giochi di parole. Basta, basta, basta. Stasera a Maiano, chissà.
1: Era solo se, riscaldamento.
0: Se mi sfida, capito? Vado lì, vado lì.
1: Va bene, va bene.
0: Occhio Fede, che

0: pacchi? No dai, va bene. Allora facciamo così per dare un velo di pace, sì, a questa cosa. Mettiamo una canzone molto da Ferragosto.
1: Vai.
0: La boombox track di oggi, senti?
2: 1, 2, 3, 4.

0: la grande onda, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Grande Bubba!
0: Cosa succede? Cosa succede?
2: Grande, ma questo è l'aperitivo, questo è l'antipasto.
0: Ah, certo, per quanto riguarda, ho fatto un freestyle orribile, onestamente.
3: Non eri riscaldato.
0: Non ero riscaldato, ma tu pensa che così potrei sovrastare comunque il Giovannetti, capito? Cioè, già con delle skills di base, per cui stasera a Maiano non so se gli convenga fare un 8 Mile versione.

0: a fare a tempo. Va bene, Bibi Regia con New Religion. Abbiamo rovinato anche questa canzone.
1: Certo.
0: Molto bene. Allora, ci sono tanti messaggi che riguardano un po' il cibo, no?
1: Certo.
0: Oggi.
1: Grigliate.
0: Appunto. Ciao Peter Pan, buon Ferragosto e buon lavoro a voi. Sabato happy per la nostra mitica compagnia e la bellissima musica. Noi lavoriamo per il pranzo, ci mandano foto di arrosticini, Linda e Giampi da Belfiore, Verona.
1: Che qualità!
0: Che qualità, vero?
2: Piscina Savellone! Buon Ferragosto!
0: Ma buon Ferragosto a voi! Buon Ferragosto a voi! Che cosa prevede quindi il menù?
3: Che cosa si mangia il giorno di Ferragosto?
4: Si mangia la salsiccia piccante, quella dolce, il provolone, le olive, come verdure, finocchi.
1: E

0: parte 2 con il vostro Ferragosto. Ci sentiamo fra poco.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 in punto.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Guarda che bella coppia!
10: Quei due lì davanti.
9: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy, 4 pezzi a €2,49 con la pote Magnum Algida gusti assortiti a €2,89.
10: La coppia dell'estate è perfetta.
9: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. La giornata di Ferragosto trascorrerà ancora in compagnia dell'anticiclone africano, quindi sole e tanto caldo sulle regioni settentrionali, con temperature massime che toccano i 35-36 gradi in pianura. Maggior variabilità però in montagna, sulle Alpi, dove nel pomeriggio si formeranno dei temporali, in particolare sulle Alpi centro-occidentali. Ancora basso però il rischio di sconfinamenti sulle aree pianeggianti, dove invece sarà maggiore la probabilità di temporali domenica, giornata dunque più variabile quella di domenica, con acquazzoni temporali in montagna che poi verso sera potranno estendersi anche a parte delle pianure, specie del nord-ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summerville!
14: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
15: Sì!
14: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Peter Pan,

0: Oggi di Liquid Spirit secondo me ne andrà giù.
1: Ne arriva.
0: Ne andrà giù a dettolitri probabilmente. Attenzione perché stiamo conducendo questa puntata speciale di Ferragosto, però l'orario rimane sempre quello, 10-13.
1: Sì.
0: 13, mi raccomando, che saremo qui fino alle 13. Stiamo cercando di capire un po' se è un Ferragosto happy o non è un Ferragosto happy. Sentiamo.
2: Ciao Radio Peter Pan, sono Mario. Io happy oggi lavoriamo. Dico lavoriamo perché siamo un team. E siamo felici di dare contributo alla gente che è a casa, che non sa dove andare. E abbiamo paro gelateria, perciò grazie al mio team e buon Ferragosto a tutti. E noi lavoriamo felici.
0: Assolutamente, assolutamente,
1: che bello.
0: Bravi.
1: Anche perché ci sono persone che si trovano all'ultimo, come il mio amico che l'ho invitato a casa con mio papà. Ha detto porta quello che vuoi, porta un gelato, va benissimo. Non so cosa trovo aperto. Tipo lui
0: infatti,
1: è aperto.
0: Infatti, che zona sei? Che zona sei? Perché dobbiamo capire, magari l'amico di Charlie passa a prendere il gelato, passa a prendere il gelato. Poi c'è il nostro Lupo che ci manda una locandina di Bonnie e Clyde e dice io vi vedo così, senti.
3: Buongiorno banditi.
0: Buongiorno.
3: Rapinatori di menti umane. Sapete che io vi adoro, vero?
0: Certo.
3: Siete una coppia fantastica. E la prima che mi è venuta in mente è quella che vi ho mandato nella foto.
0: Bonnie e Clyde.
3: Vi auguro un felice Ferragosto e una felice vita in aggiunta, perché felice Ferragosto per me è troppo riduttivo.
0: Giusto.
3: Ciao dal Lupo, vi voglio.
0: Ciao Lupo, grazie e anche a te.
4: Attenzione. No.

0: Attenzione, perché primo ci segnalano che il traffico sembrerebbe scorrevole.
1: Ma pazzesco.
0: Verso il mare.
1: Ma sono tutti già, secondo me, partiti ieri sera.
0: Sì, si sono già apparecchiati prima, quindi tu dici.
1: Si parte presto a grigliare.
0: Fateci sapere, ovviamente, se ci sono degli infotraffico particolari, noi vi terremo aggiornati. C'è Renata, che invece non ha problemi di traffico, evidentemente, perché dice: ciao, sono Renata, fiorista di Fontanelle, giornata happy, anche se sto lavorando. Buon Ferragosto a tutti. Per cui, se sei a lavoro, però non ti devi preoccupare dello stress, dello spostamento, del traffico,
1: che fa
0: di tutte queste cose,
1: tanto,
0: assolutamente.
1: Veramente.
0: C'è invece chi si sta lanciando invece in strada, cioè non letteralmente, però.
1: Insomma.
0: Ciao, Ferragosto non molto happy, operativa con la protezione civile, si va in zona Amaro per cercare di tenere sotto controllo la situazione incendi. Un grandissimo grazie a tutti quelli che stanno lavorando. Cioè, tu mi stai dicendo che zona Amaro, quindi zona Amaro, quel che non vuol dire fine cena.
1: No.
0: Zona Amaro significa
1: vicino alle Alpi Carniche.
0: Le Alpi Carniche? Quelle che tu vai e praticamente what goes around comes around.
1: Esatto.
0: Capito.
1: Tutte le energie, le vibrazioni.
0: Sono le Alpi Carniche. Allora, no, è vicino alle Alpi Carniche, Oden. Anche noi andremo dopo appunto in quella zona a Maiano, in realtà a Maiano per il cinedisco parte 3, però facciamo così, possiamo trascinare

0: Salutiamo la nostra amica Cionina. Attenzione, perché cosa c'è? Infotraffico?
1: Infotraffico, senti lui? Senti.
2: Ciao Peter, direzione Jesolo, tutto ok, un po' di traffico, ma non siamo fermi in coda, quindi tutto bene.
1: Dai.
2: Sono all'altezza del Vecchio Piave, praticamente, adesso, un luogo che voi conoscete molto bene.
0: Certo.
2: Vado a prendere mia figlia perché ieri abbiamo fatto seratona a Chioggia, dove c'eravate voi, e abbiamo fatto festa con la moglie, visto che oggi lei lavora in un centro commerciale a Marghera, di cui non faccio nome.
0: Sì.
2: Io devo andare a Jesolo a prendere mia figlia, che è stata qui nonni, per farci fare seratona ieri. Buon Ferragosto a tutti e divertitevi, mi raccomando, non tornate a casa perché devo tornare a casa io stasera. Ciao,
0: va
2: ciao.
0: Bene, va bene, va bene. Ci organizzeremo per lasciarti tutta la strada libera. Poi
1: ci scrivono: sono Cristian, buon Ferragosto da Radio Peter Pan, per me è un Ferragosto happy perché lo passo tutto con la mia ragazza. Siete la migliore radio che esista.
0: Oh, che bello. Ma quindi che programmi avete? Cioè, tu e la tua ragazza, io ho capito, e patapim, patapum, patapim, patapum, però insomma, avrete qualche ora di respiro, no?
1: Magari usciranno fuori a cena. Chi lo sa?
0: Chi lo sa, se ce la faremo.

0: Allora, attenzione, attenzione, perché non era così che faceva la canzone.
1: Sì, sì, no, no, è che noi in effetti non avevamo ancora vagliato a Ferragosto nella puntata speciale il tema sessuale.
0: No, no, no, no, infatti. Fra l'altro c'era qualcuno che ce l'aveva domandato prima, ma vabbè. Vabbè, vabbè, ritorniamo sull'infotraffico, senti lei.
2: Confermo, confermo che la strada per Jesolo è trafficata, ma scorrevole.
1: Sì. Oh.
2: Mentre da dove parto io, quindi dalla Feltrina per sì. andare verso le montagne,
0: sì.
2: quei poveri disgraziati che si sono messi in macchina stamattina erano incolonnati, ovviamente io lo vedo da dove sono partita io, quindi dalla rotonda del Tosano di Pederopa erano già fermi, ma erano fermi fino a oltre Covolo.
0: Cavolo!
2: È un altro posto che conoscete perché ovviamente avete fatto una serata con i remix
0: sì.
2: l'altra sera. E niente.
0: Niente.
2: Così auguri a chi sta andando in montagna, auguri a chi come me sta andando al mare. Un bacio a tutti voi e buon Ferragosto.
0: Tanti auguri! Allora.
1: A chi tanti chilometri fa.
0: Esattamente, esattamente. Comunque, ne stavo parlando qualche settimana fa, così d'amblè all'interno di Muova nella casa.
1: Sì.
0: E sembra che la montagna si stia riappropriando di un bel po' di turismo negli ultimi anni.
1: Sì, è andata forte.
0: La montagna, anche oggi. Oggi.
1: Ma con sto caldo, ti credo.
0: Però è bello.
1: E
0: è
1: infatti,
0: bello,
1: no? È bellissimo. Bello. Cioè, io sono fan della montagna.
0: Cioè, chi sta andando in montagna oggi? Ditecelo sottovoce.

0: Eccolo qua, Joey Corry con Whisper. A fra poco. Peter Pan.
1: Sport. Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: real, anche questo Ferragosto, anche questo Ferragosto, 2026, tuo fratello Muva, tua cugina Charlie, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, stiamo cercando di capire se è un Ferragosto happy o non happy, anche per entrare un po' all'interno delle vostre feffe.
1: Soprattutto per capire anche team montagna, team mare, e stavamo parlando proprio della montagna e lui ci dice...
2: Ciao Muva, ciao Charlie, un salutone da Milo e
3: Karin.
0: Ciao.
2: Buon Ferragosto ragazzi, destinazione Grotte
4: tra 400 di metri, allora prendi la prima uscita e prendi via Martire della Libertà.
0: Vai col navigatore.
1: Allora ci sono lui, lei e il navigatore.
0: Esattamente,
1: ovviamente.
0: Esattamente. Ciao Muva, famiglia Gallinaro in partenza destinazione Piancavallo alla Genzenella. Salutiamo anche la Genzenella, chiaramente. Certo. Un saluto da Laura, Michele, Camilla, Ginevra, Elisa, Riccardo. Buon Ferragosto.
1: Ma non sono in macchina, sono in un pullman.
0: Infatti siete tutti in una macchina. Tutti in una macchina. Comunque abbiamo ricevuto anche delle invitazioni.
1: Ah, sì?
0: Senti qua,
1: non
0: senti
1: avevo
0: qua.
1: Capito io.
5: Mandi Peter Pan.
0: Mandi.
5: Noi siamo i sei pezzi da sei, siamo nel torre. E se passate di qua prima di andare a Magliano siete benvenuti.
0: Va bene.
5: Mandi.
0: Ma teniamo.
1: Ma
0: teniamo.
1: Tu hai capito?
0: No, non ho capito niente. Sono abbastanza criptici, devo dire. Siamo in sei pezzi da sei, dicono.
1: Allora, sono sei persone con gli addominali, con il six pack?
0: Non lo so. O sei persone con sei pezzi. A seconda del festeggiamento che vogliono fare all'interno di Ferragosto.
1: Capiamo.
0: Attenzione per quei pezzi, perché poi vi viene la flamenco paranoia.

0: Jeff, spegni le luci, 11:44 nella casa, perché allora, da quanto voglio farvi una domanda, adesso dovete rispondere sinceramente,
1: vai,
0: però,
1: vai.
0: Visto che nella Gen Z, eccetera, eccetera, sta calando l'uso di alcol, no?
1: Sì.
0: Ormai se ne parla da un po'. Voi, da che ora state bevendo questa mattina?
1: Ah.
0: Fatecelo sapere per compiere un'indagine statistica al 393-7366-240.
1: Perché in effetti quando, cioè, se chi sta già grigliando, secondo me, siccome probabilmente all'aperto, sotto il sole, per tenerti fresco, no? Già qualcosa.
0: Infatti, è come quando prendi il sole in acqua. Cioè, quando tu sei in acqua, fai il bagno, eccetera, eccetera,
1: sei fresco.
0: Non ti rendi conto di quanto sole stai prendendo.
1: A
0: e
1: voglia.
0: Quindi esci color aragosta, bruciatissimo, eccetera, eccetera.
1: Vero.
0: Un po' succede la stessa cosa quando sei davanti alla griglia e cominci a bere. Non senti quello che stai bevendo perché stai grigliando, è caldo, eccetera.
1: Poi
0: esci dalla griglia e ti muovi come un aragosta.
1: Sei tipo radioattivo.
0: radioattivo, ubriaco. Sentiamo.
2: Buongiorno, ciao popolo di Peter Pan, buongiorno a tutti. Niente, noi siamo partiti stamattina per le 8:30-9 direzione Belluno. Non abbiamo trovato, ho fatto tutta la Feltrina, quindi non ho trovato grandissimo traffico. E niente, dobbiamo andare a picnic che si mangia. E buon ferragosto a tutti.
0: Molto
2: bella
0: bene.
2: Belluno comunque, mi piace.
0: Ma piace Belluno. Allora, effettivamente Belluno molto bella. Provincia veneta che io mi ripropongo di voler scoprire.
1: Ah, ma non l'hai mai?
0: No, sì, però a spizzichi e bocconi.
1: Un po' qua, un po' là.
0: Cioè, non è che vai a Belluno, diciamo, per risolvere. Cioè, tu dove stai lavorando? A Milano o a Belluno?
1: A Milano.
0: Però seconda
1: famiglia
0: scelta era Belluno.
1: Certo. No, ma con la mia famiglia avevamo una casa di villeggiatura ad Auronzo di Cadore, provincia di Belluno.
0: Bello.
1: E quindi
0: hai fatto l'Auronza?
1: Appunto,
0: hai preso la Feltrina, ti sei infeltrita e poi mi sei diventata un po' Auronza. Come la canzone novità di oggi, visto che vi è piaciuta molto questo brano di Tantrum Desire con Gracie Van Brandt, ve lo riproponiamo.

0: Batman. Hai sentito che schiaffo sulla coppola?
1: Mamma mia, che è questa canzone? Potenza.
0: È piaciuta molto. Bella. Allora, Ferragosto, sentiamo un po' com'è l'umore.
2: Ciao Radio Peter Pan, buon Ferragosto, Carmen.
0: Ciao.
2: Martina. Rossella.
3: Netta.
0: Come?
2: Iris.
0: Ma ogni nome che arriva si fanno sempre più cattive.
1: Che tipo, grinta.
0: Raffaella, Giovanna.
1: Ma perché diventa una gara, cioè proprio una cosa goliardica che hai.
0: Attenzione. Abbiamo chiesto questa mattina da quanto state bevendo.
1: Da che ora più o meno?
0: Lui secondo me dalle 7:30 di mattina, senti.
4: Dalla griglia.
5: Uva, ma che ci fa il posto di Joe e Emma? Emma è tornata dalle ferie l'altro giorno e oggi è in vacanza.
0: Ma scusa, stop un secondo. Cioè, è sabato. Il sabato
1: è da diverso.
0: Insomma, è un tot di tempo, ormai quasi anni. Quasi anni che andiamo in onda dalle 10 alle 13. Io e Charlie. Certo. Sabato Joe non c'è. Ragazzi, qua l'alcol sta pestando di brutto. Però.
5: Il grigliatore, si sa, deve essere mantenuto e idratato, perché sennò fa una brutta fine la carne e anche il grigliatore.
0: Sì.
5: Stamattina non abbiamo ancora cominciato, però adesso tra un po' partiamo a destinazione Legnano Sabbia d'Oro.
0: Sì.
5: E poi lì con gli amici sarà tutto un aperitivo. Un after peach.
0: Tu di la verità. Non vuoi dirlo alla radio perché ti vergogni di dire ai tuoi amici che hai già iniziato con 4 buttiglioni di vino.

0: effettivamente loro si sono presi avanti già dal mattino.
1: Ma sì? Di Peter Pan, i 6 pezzi da 6 hanno fatto il primo brindisi alle 8:30 stamattina. Con un buon vodka sour, così bello fresco.
0: Ma scusate, cosa bevete?
2: Leggerissimo.
0: Cosa bevete a mezzogiorno? La benzina, scusa. Alle 8 di mattina il vodka sour. Cioè, posso capire, magari un po' di vino che fa buon sangue.
2: E invece no. Invece subito no. Fortissimo.
0: Allora, vodka sour, va bene, adesso

0: Becky G con Sorry Papi por mi Ferragosto loco. A fra poco.
1: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 da un minuto.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Breaking news.
7: Buon Ferragosto da Umberto Cascone. Dopo una breve tregua l'Etna torna a ribollire, tremore vulcanico in rapida risalita, l'allarme voli torna rosso. Si chiude dunque la breve illusione per l'aeroporto di Catania che con il calo dell'allerta ad arancione aveva annunciato la riapertura per oggi alle 14. Un ordigno è esploso intorno alle 4 di stamane davanti a un chiosco a San Ferdinando di Puglia in provincia di Barletta. Non ci sono feriti, la struttura adibita a vendita di alimenti era chiusa per ferie da ieri sera. In corso le indagini dei carabinieri. Allo Zen a Palermo il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in strada all'alba di oggi. Secondo i carabinieri la vittima avrebbe sorpreso dei ladri che rovistavano in un garage. Ne sarebbe scaturita una rissa durante la quale l'uomo sarebbe stato colpito al volto con un cacciavite. Sale ad almeno 38 morti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia, epicentro vicino all'isola di Flores dove sono crollati diversi edifici e dalle colline si sono staccate colate di fango. Rientrato quasi subito l'allarme tsunami. A Ceuta è il giorno della possibile nuova ondata di migranti prevista dall'intelligence spagnola. Arrivano le prime notizie di movimenti. La polizia marocchina avrebbe fermato centinaia di individui diretti verso la frontiera. Si tratterebbe di un gruppo che si era accampato in un'area montuosa. Italia infinita.

0: nella mezza, argento di Francesco Fortunato e bronzo di Andrea Cosi nella gara maschile, secondo posto per Alexandrina Mihai nella femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.000.

0: canzone che finisce con se prendi un po' d'aria finisce così, così. Sì. Bentornati e bentornati all'interno di Happy Ending parte 2, tuo fratello Muva, tua cugina Charlie. Attenzione, ultima ora da passare assieme. Stiamo entrando all'interno dei preparativi o dello svolgimento anche dei vostri ferragosti.
1: Sì?
0: Si dice ferragosto o ferragosti?
1: Dipende quante aragoste stai cucinando sulla griglia. Allora, se è una sola è ferragosto, se sono più di una possono anche essere i ferragosti.
0: No, comunque... sono ferragoste, comunque sia. Allora, andiamo con i vostri messaggi.
1: Primi due aperitivi fatti alle 10:30, adesso la direzione è casa di amici, alcol a fiumi e poi panini di tutti i tipi.
0: Molto bene, molto bene. Quindi diciamo che hanno vinto quelli che hanno iniziato questa mattina alle 8:30 con il vodka tonic, cosa avevano detto. Vabbè,
1: sì, sì, che gli abbiamo chiesto
0: simile.
1: Quindi poi a pranzo benzina, dico no, la benzina ci serve per il generatore, altrimenti il vodka sour si scalda nel congelatore.
0: Molto bene, hanno fatto anche la rima, molto bravi. Poi
1: ciao Radio Peter Pan, sono Elisa e mi state facendo compagnia mentre vado ai forni di sopra, località di montagna, sì, nel Friuli.
0: Molto calda,
1: strada,
0: molto calda.
1: Molto calda, strada super trafficata, ci sto mettendo 1:40 per fare 50 chilometri.
0: Sì, e infatti montagna quotatissima, Griglia accesa da circa un'oretta, ne avrò per qualche ora, bella compagnia con il vostro sound, ma triste perché sarà il mio primo ferragosto da astemio.
1: Vabbè, dai, si sopravvive lo stesso.
0: Ma
1: anzi,
0: certo, ma cioè immaginati da solo però che puoi bere, molto più depresso,
1: sì,
0: come ferragosto, per cui va bene così.
2: Attenzione,

0: I Merck & Clamor. Dai, Puva, sono loro.
1: Beh,
2: eccoli
1: sì,
2: là.
1: Sì, simil. Loro, non sì, solo sì. Merck & Clamor, ma Merck & Clamont. Ma va bene, va bene comunque. Allora, è Ferragosto. Va bene tutto. Senti.
3: Grande Muva.
1: Ciao.
3: Buongiorno, buon Ferragosto a tutti.
1: Anche a te.
2: Grazie.
3: Oggi ci scassiamo di pesce.
1: Sì.
3: E stasera con calma, con molta calma.
1: Sì.
3: Con più poco più di fresco facciamo una bella grigliatona.
2: Oh.
3: E fiumi di acqua.
1: Ma questo sembra lo spot del film Limitless.
2: Cioè
1: immagina di avere una pastiglia. Noi usiamo il cervello circa il 20%. Sì. Immagina di avere una pastiglia che te lo fa usare tutto.
2: Sì.
1: Ed effettivamente pranzo pesce, sera grigliata.
2: Mari e monti, no?
1: Sì, ma capito, loro sono già organizzati con la temperatura, con tutto, probabilmente un Ferragosto al cend.
2: La mossa definitiva.
1: Assolutamente. Poi c'è anche chi ci dice:
4: buongiorno ragazzi, buongiorno Peter Pan e buon Ferragosto ragazzi, siete sfiziosissimi, siete bravissimi e comunque fate venire il buon umore anche a chi diciamo la mattina si può svegliare un po' storto, ma comunque va bene, grazie mille della vostra bella musica. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone.
1: Ciao Paolo.
4: E niente, essendo oggi da solo, ma uscirò dopo perché adesso fa troppo caldo, mi faccio un bel piatto di bucatini a sugo,
1: bene,
4: un po' di insalata e va bene così. Stasera vado a vedere una bella festa medievale a Spilimbergo, in provincia di Pordenone sempre.
1: Sì.
4: E quindi niente, vi saluto a tutti quanti, un abbraccio a voi, fate buon Ferragosto di nuovo.
1: Ma grazie.
4: E
2: grazie.
4: Alla prossima.
1: Va bene.
4: Ciao ragazzi, buona
1: Ciao.
4: Giornata.
1: Grazie anche a te.
2: Ha un piano, eh?
1: È un piano medievale.
2: Sì.
1: Fai un giro a Maiano anche, ma nel caso ci godremo questo Ferragosto in 4K.

0: Hai capito? Dico nella casa e subito c'è chi dice muova, faccia entrare. Oggi il sabato ci sono le porte scorrevoli, raga. Potete passare tranquillamente. E durante la settimana, dalle 15 alle 17, che va in onda un magnifico programma dal nome Muova nella casa, che appunto apriamo le porte.
1: Apriamo le porte.
0: Cos'è successo in chat?
1: Li hai un attimo agitati.
0: Ah, si sono agitati. Perché dico, leggi il messaggio, Muva, leggi. Cioè, raga, dovete essere un po' più corposi. Un po' più corposi, però, nei messaggi. Ciao Muva, buon Ferragosto da Alessio e Simone. Forza Napoli! Forza Napoli! Dicono, va bene. Allora, raga, però ci raccontate qualcosa in più del vostro Ferragosto, a parte che, nonostante la giornata di festa, continuate a festeggiare il Napoli.
1: A tifare
0: il Napoli.
1: Un po' di sostanza, un po' di corpo. Eh?
0: C'è un piatto tipico napoletano che vi siete portati in questo Ferragosto?
1: La
0: pastiera?
1: Magari.
0: Che ne so,
1: oppure
0: delle cose. Un altro piatto?
1: Un piatto!
0: Proprio quello.

0: frittata e macaruna, come ci hanno scritto i nostri ascoltatori che ci hanno chiesto di urlare Forza Napoli.
1: Sì.
0: Abbiamo detto vabbè, ma voi ci darete in cambio una specialità del menù, e ci hanno scritto frittata e macaruna. E poi invece a Bari?
2: Ora più la frittata me.
0: Sì.
2: Utenbeck,
0: da
2: chiacchio,
0: sì.
2: Pure, pensare, cioè? Capisci bene a me?
0: Sì.
2: Come a Napoli, sì. Bene, la pasta al pollo, il polpo, l'allino, il trambusto, il cipolletto, e tutto il resto chiacchiere.
0: Tutto il resto sono chiacchiere, capito? Tutto il resto sono chiacchiere.
1: E come no?
0: How does it

0: Fezzo e Zark con How Does It Feel, a fra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: parte 2?
1: Sì, confermo. Sì, confermo. Sì? E poi si va tutti quanti a festeggiare qualsiasi siano i piani.
0: E poi si va tutti a fare in culo. Attenzione, amico, un po' con l'espressione lì al momento.
1: Tu sì, che questa sera vai a fare una bellissima feffa.
0: Io vado a fare una. Vado a lavorare. In realtà. Raga, adesso con
1: dicono
0: tutto il bene. È divertente, è bello, eccetera, eccetera. Però, finisco qua, vado a casa, faccio un giro attorno alla tavola,
1: sì.
0: Faccio una corsa proprio attorno alla tavola e riparto in direzione Maiano, che abbiamo le prove, abbiamo tutto il check, poi Max ci deve dare tutto il programma, tutto quanto, e poi alle 9 partiamo per appunto il Ferragosto al Festival di Maiano, mm-hmm. Terzo appuntamento del Cinedisco. Ciao Muva, saluta per favore Justin, Alan, Roberto, Lele che stanno grigliando, ma tutti e sei, cioè quanto grande è sta griglia?
1: Sei metri di griglia.
0: Sì, ma infatti avete una griglia per sei persone. Poi
1: ci dicono: ciao belli, oggi lavoro tutto il pomeriggio in un bel supermercato al fresco e senza traffico. E con le persone giuste, però, dice anche: è come sentirsi in famiglia. Ivan da Bologna, buon Ferragosto.
0: Ivan, per avere tutta questa gioia devi essere il padrone del supermercato, secondo me. Cioè, perché sennò non si spiega. Ma che bello! Andiamo! Secondo me, Ivan, almeno una piccola quota. Dei ricavi ce l'ha, se no non si spiega.

0: vorrei signorina,
1: ma le devi capire,
0: deve essere un po' chiara però
1: vabbè, ma devi anche un po' entrare nella sua mente, nella sua, no?
0: Certo. Noi si sa che ormai da millenni noi uomini abbiamo la speciale abilità di leggervi nel pensiero.
1: Sì,
0: infatti tu vero?
1: Certo.
0: Allora, attenzione, perché probabilmente Jessie voleva affrittate e maccaroni. Affrittate, I want you, solo che non riusciva a dirla bene.
1: Maccaroni.
0: Capito, questa cosa qui. Ferragosto, abbiamo capito che cosa state facendo. Domani,
1: sì,
0: invece, cosa si fa il giorno dopo di Ferragosto, se è domenica?
1: Bella storia.
0: Se cade di domenica, perché oggi quest'anno è caduto di sabato.
1: Che tra l'altro.
0: Ferragosto, speriamo non si sia fatto troppo male. Però al di là di quello, domani quindi tu relax, te ne torni a Milano?
1: Allora io domani in realtà resto in patria.
0: Sì.
1: E la sera andrò a Maiano. Quindi faccio un po' la coda.
0: A vedere Michele. Molto bello, molto bello. Quindi
1: sono
0: ti
1: molto
0: fai
1: contenta.
0: Un giorno di live.
1: Esattamente.
0: Bella. What a life, what a life.

0: Grazie, senti.
1: Ciao ragazzi, siamo Marica
2: e Roberto da Milano.
3: Ciao ragazzi.
1: Noi stiamo preparando le valigie, siamo in partenza per la Florida. Vi ascolteremo anche da là. Baci, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao. Beh, molto felice che comunque ci possano seguire direttamente dalla Florida.
4: Sì.
0: Se non vai in Florida, però.

0: e Joe, quindi andate sul sito peterpan.it per restare aggiornati su tutti i nostri eventi. Adesso con Davitud sapete che c'è una canzone finale, una canzone che estraggo dal mio archivio.
1: Sì.
0: Questa secondo me è un bel viaggione. Io

0: two phones on, cioè due cellulari che funzionano, capito?
1: Sì.
0: Due telefoni che vanno. Oggi vi auguriamo di spegnerli tutti e due, godervi il lavoro per chi sta lavorando per noi, ma soprattutto la festa per chi sta festeggiando.
1: Sì.
0: Io vi do appuntamento lunedì e noi insieme torniamo sabato prossimo. Ciao!
1: Ciao.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, sbronzatissimi. Peter Pan.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e Vocalist e Speaker Edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Ariana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
1: Luna in punto, buon Ferragosto.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
10: Ma che belli, come stanno bene insieme?
11: Anna e Marco.
10: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
11: Una coppia tradizionale perfetta.
10: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
12: Alì migliora la vita.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan. Sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan, a sbronzatissimi.

0: Emirates.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Lasciami stare, sono white girl.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
12: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
13: Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su

0: Arredo e Design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan c'è All In, All In, il meglio della settimana di Radio Peter.

0: musica. Sentiamo Lele, vai. Arriva?
1: Io ho incontrato Paolo Maldini.
0: Colpa mia.
1: Tipo in un campo da calcio dove si gioca a calcio a 7, Paolo calcio Maldini. A 5 così. Forte. Era fuori nel parcheggio, mi stava guardando il telefono. E io ero così timido, avevo 14 anni, 15 anni, e non avevo paura di andare a chiedere la foto così. E allora lui, accorgendosi che io ero lì vicino a lui, mi è venuto lui da me a chiedere se volevo fare una foto e come stavo. E siete parlati tipo 3-4 minuti, poi buona. Mi ha salutato, sono troppo emozionato.
0: Beh, molto figo, soprattutto quando il famoso viene da te, perché capisce che tu sei molto educato, molto sulle tue, quindi magari apprezza anche questa cosa. Poi Paolo Maldini, insomma, grandissimo campione, uno dei più forti della storia, quindi bella roba. Invece c'è chi dice: io ho incontrato Maurizio Gasparri all'aeroporto di Fiumicino. Ma non è famoso il mister, dai.

0: fan Polina.
1: Allora, vacanza detox, l'essere capaci di staccare completamente dal punto di vista digitale quando te ne vai in vacanza, senza dover per forza pubblicare, controllare Instagram, mandare messaggi su WhatsApp, cose del genere, cioè goderti la vacanza.
2: Allora, per quello poi ognuno fa come vuole, no? C'è chi dice, ma certo, spegnere direttamente il telefono non è sufficiente, piuttosto che pagare qualcosa, qualcuno, fare i fazzoletti.
1: Ma perché pagare qualcuno?
2: Perché c'è gente che paga, nel senso delle strutture dove vai per fare la vacanza detox e non paghi solo la struttura, paghi anche delle persone che ti seguono durante questo percorso.
1: Vabbè,
2: intendo quello.
1: Le altre radio hanno le psicologhe famose che vanno a fare le interviste. C'è una radio che c'ha la Steffi Andreoli, che è bravissima da questo punto di vista. Noi abbiamo lui che è il nostro
2: psicologo. Lui,
3: esatto, a mio parere, no? Quelli che stanno spendendo soldi, che si stanno facendo queste vacanze da tox senza telefono e senza niente, stanno tremando e sbattendo come chi sta in astinenza di droga e di alcol, te lo dico io. Non ce la fanno a stare senza telefonino, perché siamo troppo malati, siamo diventati troppo malati con sti cazzo dei telefoni.
1: Qualcuno ha detto, ma è Gattuso? Sembrava Carino Gattuso, effettivamente.
2: Vero. Vi do un compito, ok? Provate a guardare quanta gente vedete attorno a voi che cammina o va in bicicletta guardando il telefono.
1: Sì, ma ormai cosa ti stupisci di sta cosa?
2: No, però è grave.
1: A me fa tristezza quando non so, per esempio, a volte lo faccio io, a volte lo fai te, siamo qui in studio e non ci parliamo perché ci stiamo guardando, cioè magari uno parla l'altro ma l'altro sta guardando il telefono, quindi si ascolta anche parzialmente la storia dell'altro. Cioè succede, abitualmente succede nelle relazioni.
2: E anche poi volevo anche salutare quelli che a proposito di detox, la classica giornata detox alla spa, quando vai alla spa, alle terme.
1: Sì.
2: Ecco lì, il telefono secondo me va lasciato dentro l'armadietto, no?
1: Sì, ci sto, però
2: io lo lascio
1: perché alla fine è anche relax, cioè ma lì è quella la questione. Dai, dopo ne parliamo.
2: Pensiamo lei sia relax, ma non lo è, punto di domanda.
0: All in. All in.

0: ragazzi, andiamo con Cibirse.
1: Lo sfogatoio di Interban.
2: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, Gringhello?
3: Pronto.
2: Sì, Cibirse con the mic, Gringhello, sor camionaro, dove in verticale? K.
3: Con chi vuole parlare?
2: Non siete quelli del metallo? Gringhello! Modula, modula!
3: No, ma sta parlando al telefono lei, sa?
2: Cicu, cicu, cicu, Gringhello?
3: No.
2: Allora, se non c'hai voglia di lavorare, me lo dici, Gringhello?
3: Ma chi, con chi vuole parlare lei, per favore?
2: Non siete quelli che fanno il metallo? Oh!
3: Sì!
2: E allora, rispondi, no? Sto con un incoglionito al baracchino, non lo vedi? Un attimo! Pronto, Gringhello?
3: Ma io non sono Gringhello!
2: 25?
3: No!
2: 50?
3: No! Ma lei con chi vuole parlare?
2: Con quelli che fanno il metallo, sono un camionaro, devo venire a fare la consegna in verticale!
3: Ma non so di che cosa sta parlando.
2: Niente, mi devi dare l'indirizzo completo, Gringhello.
3: Ma guardi che sta parlando con un'azienda e non sono Gringhello.
2: Non sei Gringhello?
3: No.
2: Poi Gringhello devi parlare bene, sor camionero, vengo lì, te do una capocciata, coso. Oh!

0: Avete ascoltato All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In, Peter Pan, All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
0: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: quindi segnatevelo.
1: Perdonami, ragguagliami su questa cosa. Noi abbiamo lavorato fino ad ora.
0: Sì.
1: Abbiamo lavorato tutto agosto.
0: Sì.
1: Riprendiamo a settembre.
0: Sì.
1: Quando andiamo in ferie noi?

0: siamo tornati non è una buona notizia.
1: No, ma per altri
2: soprattutto
1: sì.
2: Per quelli di
0: tanta roba,
2: tanta cossa.
3: Loro hanno 3 ascoltatori e non siamo noi.
0: Esatto.
2: Nuovo weekend.
0: Benvenuti, questa è Mi Cassa Stu Cassa.
2: Pronti per partire?
0: Ma
2: sempre periodo per me, aprile è sempre periodo per grandi pulizie. E quindi
0: scopriamo fuori le 2 che se ne vanno.
3: Salutiamo CRW, I Feel Love, del remix di Mauro Picotto.
0: Mi spiace però.
3: Ma un po' anche a me, un po' anche a me.
0: Esce questa settimana Garrett Emery con Annabelle, Without You.
3: Partiamo allora con la scalata alle 20 posizioni di Mi Cassa Stu Cassa per questa settimana, posizione numero 20.
4: Fermati.
3: Perde 2 posti rispetto allo scorso weekend Oliver Heldens con Lady Hear Me Tonight. Baby.

0: sto va su, va giù, è la sua la classifica, proprio
1: totalmente altalenante. Te in questo caso perde Tiesto con Force, Bring Me to Life, arrivano alla numero 19.
2: Ok,
0: perde due posti anche Armin Van Buuren assieme a Sasha con la loro Set Me Free.

0: se li troviamo la prossima settimana.
1: E vabbè, ma cioè, Armin Van Buren si concorre toccandosi, veramente.
2: Set me free, Armin Van Buren e Sasha, posizione numero 18 in discesa.
3: È entrata 2 settimane fa alla 17,
4: salita alla 14 lo scorso weekend,
3: riscende alla 17, Steve Allen con Plural, Paul Plural, Paul Plural.

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate.
1: Flying Circus on Tune, posizione numero 16.
0: È stata invece novità della scorsa settimana qui a Micassa e Stucassa. Sale dalla 17 alla 15 in soli 7 giorni.

0: posizione numero 12, anche se ci perde un posto rispetto allo scorso weekend.
1: Ok!
2: Di fatto la posizione numero 11 e numero 12 si switchano in una sola settimana. E infatti alla 12 c'era Highgate, Shucks, Transwax che salgono alla 11.

0: ce l'ha uno, lo scopriamo tra poco.
1: Fin qui tutto bene.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre.

0: Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forever Summer.
1: Buona estate da Mi Casta e Su Casta.
2: We are back.
3: Hai creato un hype prima della pubblicità veramente importante.
2: Ti ha

0: ancora di più, ma non solo alla radio.
1: Tu sei veramente, veramente tagliata grossa, posso dirti?
2: Attaccati forte, alza il volume, perché la numero 10 c'è
0: Armin van Buuren con Sonic Samba nel Rising Star Remix.

0: con Sonic Samba Rising Star Mix.
1: Saliamo alla 9, dove sale anche la new entry della scorsa settimana, Steffi De Cicco
0: per Frankie F.
1: I Walk Above the Sky.

0: 4 in una sola settimana, eh?
1: Bravi, bravi, bravi, bravi!
2: Steffi De Cicco, Frankie F, A Walk Above the Sky,
1: posizione numero 9 in salita.
3: Ok!
2: E per una Steffi De Cicco
0: che guadagna 4 posizioni, un disco Lines ne perde 4. Dalla 4 alla 8 questa settimana, No Brook Boys in discesa nella versione remix.

0: vediamo a settembre. Ciao!
1: Male male!
0: Male male!
1: Male male in poche settimane! Spiace, spiace! No Broke Boys ancora in hype per me! Nella versione remix, ovviamente, di Skyline era la posizione numero 8.
0: Saliamo alla 7.
2: Dove guadagna un posto rispetto allo scorso weekend?
0: Funk Tribu con Speakers Blowing.

0: 6 6 6.
1: Garrett Emery Gunshots.
2: Ok, alla posizione numero 5 rimaniamo esattamente come li avevamo lasciati la scorsa settimana. Reorder, press crowd to control, move to the rhythm.

0: press crowd to control, posizione
1: stabile numero 5.
2: Ci guadagna chi ci guadagna, ben due posizioni. Bravo anche a Giuseppe Ottaviani con la sua The Underground, che sale alla numero 4.

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate. Scorsa settimana occupava la posizione numero 6, la 4 invece in questo weekend Giuseppe Ottaviani con The Underground. Prima però di scoprire se e come è cambiato il podio di questo weekend, per i distratti o per quelli che hanno voglia di riascoltarsele velocemente, recap dalla 10 alla 4.
1: Alla 10 Armin Van Buuren, Sonic Samba, Rising Star Remix.
0: Alla 9 Steffi De Cicco con Frankie F, I Walk Above the Sky.
1: Alla 8 Disco Line, No Broke Boys, la versione remix.
0: Speaker Blowing di Funk Tribute alla numero 7.
1: Alla 6 in salita Gareth Emery, Gunshot, Bogdan Vicks remix.
0: Stabile alla 5 Reorder con Move to the Rhythm.
1: E chiude Giuseppe Ottaviani con The Underground.
0: Incredibile, cambia vertice, ex numero 1 fino alla scorsa settimana, scende alla numero 3. Three Drives, Grease 2000 nel rework di Max Tyler.

0: pensa al resto.
1: Ma che shakerata gli ha dato il podio?
2: Scende decisamente dalla numero uno, ma
0: arriva la numero tre, l'abbiamo appena riascoltata.
2: Three Drives Greece 2000.
1: Saliamo alla due, dove guadagna un posto rispetto allo scorso weekend Armin van Buuren assieme a Richard Durand con Always You.

0: vado lì dritto alla numero uno.
1: Ok. Come i Armin Van Buren, Richard Duran, posizione numero due, sale sale.
0: Ci puntava già dallo scorso weekend, forse l'avevi un po'
1: annusata. Sì.
0: Numero uno di questa settimana, yes, con Brianna Grace e la loro Beautiful Places.

0: Amici, sempre su Peter Pan con Micassa e Stucassa.
1: Grazie Maxwell, grazie Alice, alla
0: grazie
1: settimana
0: Demo.
1: Prossima. Alla settimana prossima. Ciao.
2: Ciao.
3: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Squatch.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking padova.net 0423 73 66 12.
3: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Forever Fun, Forever Summer.

e il nostro Thomas Menigazzi in regia. Sei riuscito a battere il malvagio Andrea De Luca? Non è riuscito, non è riuscito. Questo è solo una tregua al di là del vetro. Comunque lo vedo tutto tumefatto. Ma facciamo così, oggi puntatona in cui facciamo un back in the days. Andiamo nella golden age del club, poi per andare sulle grandi hit. Insomma, non vi anticipo nulla per il momento. Vi dico solo che si preparano Nicki Minaj e Beyoncé con Phil.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Capannina.

0: colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Forever Fun, Forever Summer. Orange

Hell of a Night. Speriamo voi non stiate passando una Hell of a Night, anche perché c'è l'ultimo pezzettino di Boombox, quindi dovete alzare il volume. Let's go!

0: Tra poco All-in, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
14: All In,
7: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: anche l'umorismo di Fedro, che ha chiamato il colorificio per la vernice con gli ioni.
1: Lo sfogatoio di Interpan.
2: Pronto?
3: Sì, è il negozio di vernici?
2: Sì.
3: Sì, io prima di passare volevo sapere se ci avevate la vernice coglioni.
2: La vernice che, scusi?
3: Coglioni.
2: Coivoni.
3: Coivoni? No, coglioni.
2: No, no, no, dici forse ce l'ha lei, io non ce l'ho.
3: Se la chiamo perché mi serve.
2: Ma con quel nome mi sa che forse ce l'ha lei, non ce l'ho con quel nome, ok?
3: Ma cosa?
2: Va bene?
3: Ma che problemi c'ha, scusi,
2: Buonasera.
3: Ah, vernice coglioni.
4: La vernice?
3: Coglioni.
4: No, questo rivenditore non ce l'abbiamo.
3: Non è un rivenditore, è un tipo di vernice.
4: Un tipo di vernice non ce l'abbiamo. Scusi, lei ha chiesto la vernice?
3: Coglioni.
4: Ah, ho capito. No, questa marca non ce l'abbiamo. Ma forse se lei già l'ha provata, forse perché lei praticamente si rifà a questa marca.
3: Ancora con la marca? Non è la marca, è coglioni, con gli ioni, con gli ioni. Uno quando la mette rilascia ioni.
4: Con gli ioni?
3: Mamma mia, coglioni, sì.
4: Ah, ok, adesso che si è divertito, buonasera.
3: Ma guardi che esiste la vernice coglioni,
4: Sì, va bene, la ringrazio.
3: C'è uno là...
4: Non la trattiamo.
3: Uno la mette e rilascia gli ioni.
4: Signore,
3: come fate a lavorare così? Non si sa.
4: No, va bene, la ringrazio.
1: All in. All in. All in.

Senti, a Lung the Broad della Generation, che ci permette di parlare un po' di questo, un po' di quell'altro. Articolo che ha attirato la mia attenzione stamattina, è riportato dal quotidiano nazionale. La questione: successo degli atleti dipende anche dai denti, quando la salute orale mette a rischio la performance sportiva. Ho detto davvero, perché mi è venuto in mente che molti anni fa un calciatore che doveva andare al Milan, durante il calciomercato gli hanno fatto le visite mediche e per via di una questione dei denti non l'hanno preso. E allora ho approfondito la questione. A parte che gli sportivi hanno tendenzialmente più problemi ai denti perché hanno più infiammazioni, lo sport può danneggiare la bocca perché diminuisce la produzione di saliva e la saliva protegge i denti. Con gli energy drink, che sono molto acidi, la proliferazione batterica e le carie sono insomma più agevolate. Il nuoto, il contatto prolungato con l'acqua clorata può irritare le mucose. Insomma, se fai sport, la salute dentale è più a rischio. Quindi questo significa fatti controllare, tieni sotto controllo. Però anche, proprio per una questione di irritazioni e infiammazioni, anche il recupero delle funzioni muscolari è più lento. Non è uguale per tutti gli atleti, dicono, però è più facile che, se hai un'infiammazione ai denti, anche le tue infiammazioni muscolari sono un po' compromesse. E mi ha fatto venire in mente quel detto: a caval donato non si guarda in bocca, perché la salute del cavallo la si guardava ammirandogli i denti. La stessa cosa fallo con l'atleta, non gli guardare i denti, che sennò è un casino.

Inside. Allora, devo dire, ci sto facendo un giretto adesso all'interno, è molto interessante. Serve per... è un test che devi fare con la tua compagna, il tuo compagno, oppure in gruppo, perché poi c'è anche quell'opzione lì, per capire che cosa ti piace e non ti piace. Effettivamente è sempre più difficile, vedo anche per le nuove generazioni, parlare di questi argomenti, cioè il fatto di dirsi cosa ci piace realmente, cosa non ci piace, avere un dialogo su queste cose qui, no? E lui ha creato un'app. Allora si parte dall'intimità generale, quindi fai questo test, no? Mano a mano. Allora, intimità generale, al punto, primo punto, che si chiama romanticismo e affetto. Le varie risposte che tu puoi dare per ogni punto sono no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Credo che il punto fantasia sia una cosa che tu non hai ancora testato, non stai testando in questo momento, ma ti piacerebbe riceverlo, oppure semplicemente una fantasia. C'è Alice da Treviso che dice: fai i complimenti a questo ragazzo, complimenti all'inventore di quest'app. Hai già i primi complimenti, caro ascoltatore. Allora, cominciamo con romanticismo e affetto. Facciamo anche la compilo io la prima parte. Romanticismo, affetto, no, fantasia, forse, mi piace, adoro. Mi piace, salva progressi. Ok, abbracci, mi piace, adoro, mi piace. Baci sul corpo, adoro. Baci sulla bocca, adoro. Spooning, sono dovuto andare a cercare che cosa significasse spooning. Spooning è quando dormi a cucchiaio. Mi piace. Usare i nomi veri, perché come mi devi chiamare? Fabrizio? Maurizio? No, mi chiamo Omar. Va bene, adoro usare. Dormire insieme, adoro.

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusivo. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sedia.

0: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
1: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Juan Oliva.
1: A Cavaldonato non si guarda in bocca, perché altrimenti scopri le rogne, no? Era quello. Io da piccolo pensavo che il cavallo dovesse chiamarsi Donato come nome di battesimo, in realtà no. A cavallo regalato non ci devi guardare dentro la bocca, che se ha delle deformazioni, dei problemi, non è un bel affare. A meno che non sia regalato. Se è regalato, è un regalo, accettalo per quello che è. Perché ti sto parlando di sta cosa? Perché adesso mi sono intrippato nel discorso atleti e denti. C'era il quotidiano nazionale che raccontava di tutte le questioni legate ai denti e agli sportivi, che sono più delicati, perché quando sei sotto sforzo diminuisce la salivazione, poi con gli energy drink che sono acidi, insomma, quando sei sportivo devi essere attento anche a quello, perché poi con l'infiammazione è più complicato che la tua salute muscolare sia ok. E mi è venuto in mente quel calciatore lì scartato dal Milan, era il 2009, l'ho ritrovato, Ali Sissoko. Era l'estate in cui Kakà era passato dal Milan al Real Madrid e quindi il Milan doveva rimpiazzarlo in qualche modo. All'epoca c'erano ancora Berlusconi e Galliani che dirigevano la squadra e hanno detto: dobbiamo fare un colpo, e chi prendiamo? Dzeko, poi è andato alla Roma, quindi niente, già prendiamo Ali Sissoko. Poi hanno detto: no, c'ha un problema ai denti, non possiamo prenderlo. Si è scoperto nel giro di qualche anno che era una scusa per non prenderlo, perché era una pippa. Pensa che è andato a giocare in Thailandia dopo, quindi non gli ha portato tanto bene la questione. Che belle che sono le storie di calciomercato. Io sono intrippatissimo e seguo sempre Fabrizio Romano, aspettando che l'Inter compri qualcuno, ma non compra mai nessuno.

0: Oggi ci stiamo un po' sessualizzando. Ci stiamo sessualizzando grazie a questo nostro ascoltatore che per il momento io tengo anonimo. Però se tu vuoi darci il tuo nome, i tuoi contatti, eccetera, eccetera, io ovviamente parlerò anche dei tuoi dati personali. Stiamo cercando di andare all'interno di quest'app che potrebbe essere utile per tutta la zona kinky delle coppie. L'app la sto sviluppando. Se ti ricordi, non pretendo tu lo faccia visto che è passato un sacco, era diverso. Questo è più sito test di coppia. L'app non è ancora pronta del tutto, quindi mi stai facendo fare da tester in onda, ma è bellissimo. Io voglio investire su quest'app. Dovresti avere una partner sessuologa perché il programma sia completo. C'è chi dice, beh, se c'è un sessuologo, una sessuologa seria, cortesemente seria, che vuole venire qui volesse venire qui ogni tanto in puntata, io sono aperto, ovviamente.
1: Omar, sì. Ma intende usare nome veri, nel senso no Omar, ma piano, è grande capitano,
0: no,
1: piano.
0: No, non credo. Allora, siamo all'interno di quest'app che comunque prende la sfera affettiva e sessuale e ne fa un test. Io ho già risposto all'intimità generale e poi devo dire che sei stato molto bravo, caro ascoltatore, che hai creato quest'app, perché per esempio io alla voce spooning mi sono ritrovato un po' interdetto, sono dovuto andare a cercarlo, e lui mi dice, guarda che vicino a ogni cosa c'è il punto di domanda, tu lo clicchi e ti spiega. Bellissimo. Lo spooning interessa per il contatto ravvicinato e rilassato mentre si sta sdraiati assieme. Confermo la mia scelta, mi piace molto. Nella prossima mezz'ora si va un po' più sul caliente, per esempio intimità e abbigliamento, configurazioni, attività sessuali generali, eccetera, eccetera.

0: Sentiamo.
1: Io di famoso, anche se non sono un grande partito del calcio,
0: sì?
1: Ho lavorato per più di quasi un mese alla casa, all'appartamento di Nicola Legortaglio.
0: Hai capito, ex calciatore della Juventus, ma dici dove tiene la cassaforte le

0: comunque bello, eh. Cioè, avete tutti una vita veramente interessante. Io ve l'ho detto appena ho iniziato, ho detto la mia vita è molto piatta. Il massimo di persone famose che ho incontrato, Pepper Molazza, che è il parrucchiere del mio quartiere di Torbella Monaca, e secondo me quello tutto fa tranne che il parrucchiere, perché c'è una casa, boh, vale 2 milioni di euro, non so, quindi o spaccia oppure è molto bravo, molto molto forte a fare i capelli e si fa strapagare. Oppure Ermano, che è un mio amico che c'ha il po' il vizio della mano lunga, Ermano Lesta. Vabbè, dopo questo bellissimo momento di battute, cioè, ci viene proprio da dire ai ai ai ai.
1: Oli, oli.

0: Tra poco, Miami Flow Latino.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova. La la la la
7: la la la. Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
9: Questi due sono inseparabili.
10: Ma chi? Dove?
9: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'esta tè da 1,5 litro limone o pesca a 1,59 euro.
10: Una coppia sfiziosa.
9: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
11: Alì migliora la vita.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su slunga.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Non siamo mai stata tua che dava gli rei in cattiglio.
17: Da buonissimo.
18: La tanta.
16: Non mi c'è da buonissimo.
19: Avete detto nome e cognome perché vi ho registrato.
16: No, no, no.
20: Il flow latino, baby.
19: Ma ce l'abbiamo cazzate da dire oggi?
21: Io credo che sì, alguno sì.
22: Alguno, alguno.
19: Sì?
22: Sì.
19: Dai, parte il flow latino, ora. Cazzate!

0: è Ferragosto oggi?
1: È Ferragosto? Tutto sì? A posto.
0: Dai, mandiamo sta sigla.
2: Che lo che stiamo rulai? Llegó el Miami, baby.

0: fastidio che vado in vacanza a fine settembre.
1: Hai ragione, hai ragione.
0: Niente.
1: No, aspetta le cojones.
0: Ecco.
1: Ma andiamo in occasione, ma andiamo in occasione. Tu già decidiste?
0: Dove vado?
1: Sì.
0: Faccio il cretino sto anno.

0: Me la spieghi fuori onda?
1: Sì, claro.
0: Dai, cominciamo.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: E per fare il tuo Ferragosto più Jamaican, visto che il viaggio è un po' all over the world con Miami,

0: cos'è che vuoi fare?
1: Vado a casa sua, adesso ti racconto, adesso ti racconto.
0: Perché ce l'hai con le sue ciabatte?
1: Con toda su ciabatta, pero son horrible.
0: Ma dai.
2: El flow latino, baby.
1: Yo sé que tiene como 300 pares de zapatos. De todo tipo y de todos colores. Y
0: quindi immaginate quanto è stiloso il profeta Cubita. Se ha addirittura tante paia di ciabatte, vuol dire che ci tiene proprio.
1: Yo voy a robarle los zapatos. Total, tienen ciabatte, que le robo los zapatos y que él se quede con los ciabatte.
3: Sí, eh.
0: Ma guarda che il cubano che veste Zara spacca, sai?
1: Cosa vuol dire?

0: Profeta, esas ideas tuyas no me gustan.
1: Un álbum de pie.
0: No. Que quién sabe. Que, bueno, en realidad, ella da y el que ve la página después del Miami.
2: Devo mettere i piedi sulla
0: pagina. No, che te llegan fotos de pies de otra gente.
2: Ma no, io non voglio foto di piedi.
1: Dammela a me.
0: Bueno, pues, sigan al profeta cubista y le mandan todas las fotos de los pies.
2: Io sono rimasto traumatizzato quella volta che ho visto i piedi della Ferragni. Da allora.
0: Io non lo he visto, loco.
1: Io no? Tampoco.
0: Sono orribili, che? Un dragoncito.
2: Mamma mia.
0: Bueno, io vi los de mi hermana.
2: Un dragoncito.
3: Sì, mamma, sì, mamma.

0: appendicita.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: fiabili con tre dita.
1: Solamente può essere, non immagino ma nada.
0: Ricordiamoci come è nato il suo soprannome.
2: Eccoci.
0: Io volevo dire una cosa, ma onestamente quando è partita la base me la sono dimenticata completamente, quindi
1: questo,
0: non mi...
1: Questo è l'età, cioè, dai,
0: questo è l'età, sì, sicuramente.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.

0: aspettiamo il tramonto, non ci sarà l'eclisse.
1: No, che non lo vi perché la nube non me dejó verlo. Mamma güey, basta de...
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Ecco, la nube di merda, in effetti non abbiamo visto niente.
1: Niente. Mamma güey, basta.

0: conferme, cose nuove, eccetera, no?
1: Oh, wow. Sì. Yeah.
0: Quindi sappiate che col Miami al completo saremo il 5 settembre in Piazza Manzano come l'anno scorso.
1: Yes.
0: Oh. A ingre-

0: Miami, baby.
1: Lui ha fatto bene perché è in baracchino, in spiaggia, ha alzato il volume perché ha capito che sti 10 minuti qua si balla.
2: Solo finta, solo finta.
1: Anche Africa nel posto.
2: Oh, come no, come no.

0: Sport.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Breaking news. Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 chilometri dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra. Argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Questa è la breaking news di TGcom 24.
6: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio. Carpisa, ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
12: tanta roba,
11: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
12: Tanta roba.
13: Bentrovati amici nell'appuntamento di Ferragosto, di tanta roba in questo weekend, che non è solo Ferragosto ma è anche il mio compleanno, raga, quindi grandi festeggiamenti in previsione. L'amico Salvo Gagliano non è tornato dalle vacanze, io volevo dirvelo, è tornato ma è ripartito, non so dove sia finito, quindi sono da sola, Monica Morgan con voi, Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia in questa puntata di tanta roba come sempre, gli amici Remix, Andrea Nordio ed Edo ad aiutarci con la classifica, la nostra Auri ai social, quindi il team insomma c'è tutto tranne Salvo Gagliano, che se va avanti così, raga, io ve lo dico, lo eliminiamo definitivamente dalla lista. 20 canzoni in questa bellissima classifica, tutte da ascoltare, anche due tre belle nuove entrate da raccontarvi. Andiamo con la numero 20, c'è Calvin Harris e Jessie con Satisfied.
0: Tanta roba,
12: tanta roba.

18 a Tanta Roba con Monica Morgan. Questa settimana Sad Girls, Bibi Rexha e David Guetta insieme. Alla 17 c'è una nuova entrata. Loro sono i Criss Cross Amsterdam insieme alla pop star brasiliana Luisa Sonza e al produttore francese Willy William. Hanno fatto un debutto col botto a Tomorrowland di questa canzone, in Belgio hanno deciso di suonarla con il trio dei DJ olandesi.

Alla numero 15 questa settimana di tanta roba con Monica Morgan a farvi compagnia, Medusa e Khalid insieme in Weekend. Andiamo alla numero 14, W Sound, J Balvin, Ovvio The Drum con Godzilla.

questo è molto carino. Andiamo a scoprire la nuova entrata in posizione numero 13 a Tanta Roba, nuovo singolo del DJ produttore francese Albi One, un inno dance totale, campionamento di un super mega classico che suona anche il mio amico Andrea Martini, Show Me Love di Robin S, una roba spaziale, ragazzi, l'hanno rimessa insieme, lui arriva dopo il grande successo di Tudone e arriva con questo pezzo pazzesco che si chiama Eye and Sign.

0: Monica Morgan, buon Ferragosto raga, o buona domenica di Ferragosto se ci sentite replica. In questo caso è il mio compleanno, quindi buon mio compleanno a tutti voi, perché facciamo la doppia festa tutto insieme. Piccola pausa, andiamo a fare la pausa aperitiva e poi torniamo.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a €139,99. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
9: On Radio Peter Pan.
10: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
11: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuovo.

0: Nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: Forever Summer.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
4: Ancora mezz'ora di tanta roba da trascorrere insieme in questo bellissimo weekend di metà agosto. La numero 10, Flamenco Paranoia con Samurai J e Vito Salamanca.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba.

salutiamo. Io sono Monica Morgan, sono senza Salvo Gagliano. Qualcuno sta dicendo: ma Salvo, raga, Salvo c'è, può essere che arrivi, può essere che no. Lo volevo dire anche al signor Maxwell in occasione del super evento, capito, che lo vede protagonista, dove ha

Esatto, questa settimana troviamo Faith con Alan Walker ed Eva Max che perdono ben due posizioni, qui in tanta roba e noi insomma siamo un pochino dispiaciuti perché ci piace comunque moltissimo. Ma andiamo a parlare, ragazzi, di un altro bellissimo pezzo che ci piace veramente tanto. Si parla di Jubella, un duo svedese, loro sono Sebastian Atass e Victor Sjormon. Sono due che si sono messi insieme con questo nickname, si sono incontrati su SoundCloud all'inizio del 2010, insomma in tempi anche abbastanza distanti da adesso, poi hanno avuto un sacco di successi molto importanti e adesso tornano con Ocean House, che sale dalla 16 alla numero 7.

un po' il seguito spirituale a 21 anni di distanza dal leggendario Confessions on a Dance Floor, e arriva con Danzetteria, che è il nome del locale in cui

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Anna in prima posizione per tanta roba, grazie per averci seguito, raga. Buon weekend di Ferragosto e del mio compleanno da Monica Morgan, un grazie

0: weekend.
1: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan.
2: Spot. Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
5: Vattolo Design Store a Manzano, ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di

0: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan o Clock ti è offerto da...
3: Qual è la coppia perfetta?
4: Io e te.
3: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro, con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
4: Una coppia sveglia per il mattino.
3: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
5: A lì migliora la vita. Breaking
6: news. Buonasera da Gerry Romano. Il Marocco sbarra la strada a centinaia di migranti subsahariani diretti a Ceuta. Secondo fonti della sicurezza, il gruppo si era nascosto in un'area montuosa. Madrid ha rafforzato la sicurezza di frontiera, anche a Melilla, altra exclave iberica lungo la costa nordafricana, più a est. Aeroporto di Catania riaperto, calata l'allerta per l'Etna, riattivati i settori C1 e B3 di Fontana Rossa. Il vulcano resta in attività, emissione di cenere debole, ma la lava fluisce. Se il vento continua a soffiare verso sud, i problemi per chi vuole arrivare o partire potrebbero ripresentarsi. Agli europei di atletica di Birmingham, nuove imprese dell'Italia, prima nel medagliere. Nella marcia 42 chilometri dopo l'oro di Stano, vittoria record mondiale per la Fiorini. Nella mezza maratona, argento a Miai, altra marciatrice azzurra, argento a Fortunato, bronzo a Cosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Fan, forever fan, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
14: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
15: Perché
14: sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no. E no,
15: la tengo con le maniche lunghe.
14: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti i baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi, bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo. Stai ascoltando.

0: Jackpot.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Real People, Real Music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Make your day.
1: Amore, butto la pasta?
2: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.
1: Yeah!

0: vabbè, che te frega delle tristezze. Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni, congelo un cazzo.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore, per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no. L'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre. E fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

Io vorrei capire una cosa, ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate e c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky che, poveretti, avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha? My love.

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
6: Peter Pan, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ancora sole e clima caldo nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, temperature massime fino a 35-36 gradi sulle aree pianeggianti. In montagna invece una maggior variabilità darà luogo a quazzoni temporali sui settori alpini, specialmente centro-occidentali. Domenica giornata più variabile, l'anticiclone si indebolisce e dunque avremo fenomeni più diffusi nel pomeriggio su gran parte dei rilievi Alpi e localmente sulle prealpi. Verso sera in estensione anche a parte delle pianure, specialmente tra Piemonte e Lombardia, con temperature in lieve diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Alla discoteca.
10: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
12: Da questo momento il suono della
13: Capannina Beach.
12: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
11: Domenica.

0: Sport.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è il

0: Tante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Peter Pan Pink Power.
4: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Alla discoteca.
6: Radio Peter Pan.
7: Alla discoteca. Domenica. Alla discoteca.
8: Da questo momento.
9: Il suono della Capannina Beach. A Jesolo. L'aperitivo fronte mare.
7: Domenica.

0: Pan.
1: Alla discoteca.
0: Era il suono della
2: Capannina Beach a Jesolo.
0: L'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco
3: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
0: Peter Pan.
1: Squat.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
9: Ora grazie a DAB FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
3: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
19: Cinedisco.
20: E tu chi saresti?
21: Chiamami Iena.
22: Io ti spiace.
3: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
21: Il film sta per cominciare.
3: Cinedisco su Radio Peter Pan. questa sera è L'esorcista.
2: L'esorcista. L'esorcista.
3: Un film di William Friedkin. Living Voice. Monica Morgan.
2: Monica Morgan. Monica Morgan.
3: Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Vi consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
19: Iraq, in un paesaggio arido, antico e carico di presagi, padre Lancaster Merrin, un anziano sacerdote e archeologo già provato dall'età e dal cuore malfermo, sta partecipando ad uno scavo nei pressi di antiche rovine. Durante i lavori viene riportato alla luce un piccolo oggetto rituale che rappresenta un'entità demoniaca. È il segno di una presenza remota, sepolta, ma non estinta. Merrin, che riconosce in quel ritrovamento qualcosa di sinistro, appare turbato. Prima di lasciare il sito si ritrova davanti alla grande statua del demone Pazuzu, immobile nel deserto come una minaccia antichissima. Lo scontro tra il sacerdote e quella presenza viene annunciato qui in forma quasi muta, come un duello inevitabile.
3: Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è
2: L'esorcista.
3: Living Voice.

0: Berk si trova lì per girare un film.
1: Se tagliassi questa scena, Berk, filerebbe meglio il racconto senza
2: Berk,
1: questa
2: dai
1: scena.
2: Un'occhiata a questa maledetta roba, non ha proprio senso.
3: Invece è chiarissima, cara.
0: Chris è una donna indipendente, intelligente, amorevole e vive temporaneamente in una grande casa con la figlia dodicenne Regan. Il rapporto tra madre e figlia è sereno e caloroso.
2: Lascia stare, Regan! Regan, canaglia, torna subito qui!
0: Tutto in questa fase sembra appartenere a una normalità benestante, moderna, quasi rassicurante.
4: L'Esorcista. Un film di William Friedkin su Radio Pitt.

0: Peter Pan, stai ascoltando Cinedisco. L'esorcista. Living Voice, Monica Morgan. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: I primi segni di disordine nella vita di Chris McNeil si manifestano in modo sottile.
2: Ciao mamma!
3: Che hai fatto oggi?
2: Cose.
3: Come sarebbe a dire cose?
1: Reagan comincia a parlare di un amico immaginario chiamato Captain Howdy, con il quale dice di comunicare usando una tavola Ouija.
3: E chi è Captain Guy?
2: Beh, io gli faccio delle domande con questo e lui mi risponde.
3: Ah, Capitan Guy, ho capito.
2: Gentile.
1: Chris inizialmente non si allarma, pensa che sia uno dei tanti giochi dell'immaginazione infantile, favorito forse dall'isolamento, dall'assenza del padre o dai cambiamenti della vita domestica. Cont-

0: niente topi.
1: Li ho sentiti io, Carl.
0: Forse l'acqua nei tubi.
1: O forse topi, Carl. Allora vuoi comprare queste trappole?
2: Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: giovane sacerdote gesuita e psichiatra, un uomo colto, serio, sensibile, attraverso una profonda crisi di fede.
1: Vorrei un altro incarico, Tom, non fare più questo lavoro, non è per me, non ci sono più tagliato.
2: Tu sei il migliore che abbiamo.
1: Credo di aver perso la fede, Tom.
0: A tormentarlo non c'è solo il rapporto difficile con Dio, ma anche quello con la madre, anziana e fragile.
1: Si tratta di mia madre, Tom. È sola, non dovevo lasciarla. Se stessi a New York, almeno le sarei più vicino.
2: Potrei cercare di farti

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Questa sera l'esorcista.
1: Nel frattempo la condizione di Regan peggiora. La bambina diventa irritata.

0: abbiamo un ospite.
1: Pronuncia una frase oscena e scioccante rivolta ad un invitato.
2: Tu morirai lassù.
1: È il primo momento in cui l'alterazione di Regan non può più essere liquidata come un semplice capriccio o fantasia. Chris sconvolta la porta da medici e specialisti.
3: Un disturbo di origine nervosa, o almeno pensiamo, è che esattamente non sappiamo ancora come funziona. Non è raro nella prima adolescenza. Presenta tutti i sintomi. Iperattività,

0: come e perché accada non lo sappiamo. Io dai sintomi direi che Reagan reagisce a una depressione, ma questo non è il mio campo.
1: Dovrei forse portarla da uno psichiatra.
0: No, penso che dovremmo aspettare e vedere cosa succede con Ritalin. Credo che dovremmo far questo.
1: Bene.
0: Aspettiamo 2 o 3 settimane.
1: D'accordo. E le bugie che dice fanno parte del quadro, eh?
0: Bugie?
1: Sì, quando dice che il letto trema, cose così.

0: Pan. Questa sera l'esorcista. Living Voice. Monica Morgan.
1: Da quel momento inizia una lunga, angosciante serie di visite cliniche, esami invasivi, consulti neurologici e psichiatrici.
2: Non ha mai sentito sua figlia dire parolacce? Usare un linguaggio osceno?
3: No, mai.
1: I medici ipotizzano disturbi nervosi, lesioni, disordini mentali, forme di isteria, ma nessuna diagnosi è davvero convincente. I farmaci non funzionano, le analisi non spiegano la totalità dei sintomi e soprattutto il comportamento di Regan continua a mutare in una direzione sempre più aberrante.
0: Radio Peter Pan. Chiarisco. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un po'.

0: Allora, è un sintomo di un tipo di disturbo dell'attività chemioelettrica del cervello. Nel caso di sua figlia è nel lobo temporale, quassù, nella parte laterale del cervello. È raro e provoca strane allucinazioni, seguite generalmente da convulsioni.
1: Convulsioni?
0: Il sussultare del letto era dovuto senza dubbio a spasmi muscolari.
1: Oh no, no no, quelli non erano spasmi. C'ero io sul letto e sbatteva, dava, picchiava, colpiva, si alzava da terra, le giuro, si scuoteva tutto il letto, con me sopra.
0: Signora McNeely, il problema di sua figlia non è nel letto, ma nel cervello.

0: in questo modo.
1: Compaiono piaghe, graffi, deformazioni del volto. La bambina mostra una forza impossibile per la sua età e corporatura.
2: Allora, Regan, adesso vediamo che...
0: La troia è mia.
1: Dice cose che non dovrebbe sapere. Usa un linguaggio osceno e feroce. Chris assiste impotente alla perdita della figlia, come se qualcosa di estraneo la stesse occupando dall'interno.
2: Crediamo ancora che si tratti del lobo temporale.
3: Ma di che Cristo sta parlando? Ti ho fatto. L'avete visto oppure no? Avete visto che divento una pazza? Porca troia, una psicopatica, come se avesse una doppia personalità.
4: Chi hai visto?

Sono noti poco meno di un centinaio di casi autentici di cosiddetta doppia personalità, signora McNeil. Mi rendo conto della tentazione di ricorrere alla psichiatria, ma qualsiasi bravo psichiatra interverrebbe solo dopo aver eliminato ogni possibile causa organica.

0: Radio Peter Pan. Questa sera l'esorcista. Living Voice. Monica Morgan.
1: La situazione esplode ulteriormente quando Burt Dennings, regista del film di Chris e amico di famiglia, muore in circostanze terribili.
2: Doveva essere ubriaco e rotolato giù per la scalinata qui fuori, e quando è arrivato in fondo alla strada aveva l'osso del collo rotto.
1: La polizia, nella persona del tenente Kinderman, avvia un'indagine per omicidio.
3: Profanazione nella chiesa, crede che abbia qualcosa a che fare con la stregoneria?
1: Kinderman, uomo intelligente e osservatore, comincia a mettere in fila elementi che non tornano, e le sue domande finiranno per avvicinarlo anche a Carras.
3: Così da una parte abbiamo un omicidio che sa di stregoneria e dall'altra parte la profanazione di una chiesa che ci farebbe pensare alle messe nere.
4: Assassino e sacrilego sono la stessa persona, secondo me.
0: L'esorcista. Un film di William Friedkin su Radio Peter Pan.

Sto parlando alla persona che è dentro Reagan adesso. Se ci sei, anche tu sei ipnotizzato. E devi rispondere a tutte le mie domande. Fatti avanti ora. E rispondimi. Oh.

0: insomma, che male ha?
1: L'esorcista. L'esorcista.
2: Torna dopo la pubblicità.
3: Peter Pan.
4: Squat.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
15: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
17: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Peter Pan Pink Power.
19: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è L'Esorcista. L'Esorcista. L'Esorcista. Un film di William Friedkin. Living Voice. Monica Morgan. Monica Morgan. Monica Morgan. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
22: Disperata e senza più appigli, Chris riceve dai medici un suggerimento paradossale. Anche se loro non credono alla possessione, un esorcismo potrebbe avere un effetto psicologico sulla paziente se questa si convincesse di essere liberata da qualcosa.
23: Lei ha qualche credenza religiosa, signora McNeil?
24: No.
25: Sua figlia neanche?
24: No. Perché?
23: Ha mai sentito parlare di esorcismo? Ecco, è un singolare rito formale con il quale un rabbino o un prete cercano di scacciare il cosiddetto spirito maligno. Oggigiorno non è più praticato, esiste ancora però tra i cattolici che lo tengono nascosto come fosse un parente scomodo. Ma in realtà a volte ha funzionato, anche se naturalmente non per i motivi che credono loro, ma

0: forza di suggestione. È la convinzione della vittima di essere posseduta che le provoca quello stato, e allo stesso modo la convinzione nel potere dell'esorcismo può farlo sparire.
1: State dicendomi di affidare mia figlia a qualche stregone?
2: Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'esorcista. L'esorcista. Living Voice. L'esorcista.

0: L'esorcista. L'esorcista. Un film di William Friedkin su Radio Peter Pan. Cinerisco.
1: Perché la Chiesa prenda anche solo in considerazione un rito del genere serve però il giudizio di un sacerdote. Chris allora si rivolge a padre Carras, sia perché è un prete, sia perché ha una formazione psichiatrica.
2: Chris McNeil, sono padre Carras.
3: Come si fa per avere un esorcismo?
2: Come ha detto, prego?
1: Carras entra nella vicenda con estremo scetticismo.
2: Beh, per prima cosa dovrei metterla in una macchina del tempo e riportarla al XVI secolo.
3: Non ho capito.
2: Sono cose che non succedono più, signora McNeil.
3: Ah sì, e da quando?
2: Da quando sono state scoperte le malattie mentali, la paranoia, la schizofrenia.
1: Per lui all'inizio Reagan è quasi certamente una ragazza gravemente disturbata, affetta da una dissociazione, da una psicosi o da una patologia estrema ancora non chiarita.
2: E tutto il resto costruito da Harvard. Dal giorno che sono entrato nei gesuiti, signora McNeil, non mi è mai capitato di sentir dire che un prete abbia fatto un esorcismo, nemmeno uno.
0: Cinerisco, l'esorcista. Living Voice, Monica Morgan. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un

0: Però potrebbe vederla.
1: Sì, certo, potrei vederla come psichiatra, ma non posso.
0: Oh, non come psichiatra, ha bisogno di un prete. L'hanno già vista tutti gli psichiatri del mondo. Sono stati loro a mandarmi da lei e lei vuole rispedirmi da loro. Dio Cristo, ma non vuole aiutarmi.
1: Lei non capisce, non si rende conto che sono
0: figlio. Oddio, ma non può aiutarla, solo aiutarla.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. L'esorcista.
1: Carras osserva la bambina, cerca prove, mette alla prova le sue reazioni.
2: Ciao Rega, sono un amico di tua madre, vorrei aiutarti.
3: Io non sono Regan.
2: Bene, presentiamoci allora. Io sono Damian Carras.
4: E io sono il diavolo.
1: Carras non è un uomo incline al miracolo. Vuole verificare, escludere, ridurre il caso a qualcosa che la ragione possa contenere.
2: Fammi vedere Regan e ti sciolgo una cinghia.
5: Aiuta uno che serviva messa padre.
1: Regan, o ciò che parla attraverso di lei, mostra una conoscenza intima delle sue paure, della morte della madre, del suo senso di colpa.
3: Tua madre è qui dentro con noi, Carras. Vorresti lasciarle un messaggio? Penso io a fargliela dire.
0: Cinedisco. Un film a tempo.

0: Monica Morgan.
1: Padre Carras, sempre più combattuto, presenta il caso ai superiori ecclesiastici.
2: Lei è convinto che sia tutto vero?
3: Il mio giudizio prudente è che sussistono le condizioni prescritte del rituale.
2: E vorrebbe effettuare l'esorcismo lei stesso?
3: Sì.
2: Forse sarebbe meglio avere qualcuno più esperto. Uno che ha passato degli anni all'estero, nelle missioni.
1: Alla fine però il caso viene ritenuto abbastanza grave da richiedere l'intervento di qualcuno con esperienza diretta.
4: Che ti pare di Lancaster Merrin?
2: Merrin? Credevo che fosse nell'Iraq. Avevo letto che lavorava a certi scavi.
4: È tornato 3 o 4 mesi fa. Inoltre ha già avuto di queste esperienze.
2: Non ne ero al corrente.
4: 10-12 anni fa, credo, in Africa. Un esorcismo che sembra sia durato dei mesi. Gli è quasi costato la vita.
1: Viene così richiamato padre Merrin, l'uomo del prologo iracheno. Colui che aveva già incontrato quel male in passato e che ora comprende di essere arrivato al momento dello scontro finale annunciato nel deserto.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Questa sera l'esorcista.
1: L'arrivo di Merrin nella notte davanti alla casa avvolta dalla nebbia e dalla luce tagliente della finestra di Regan segna l'ingresso definitivo nell'orrore sacro.
2: Signora McNeil.
3: Sì.
2: Sono padre Merrin.
3: Si accomodi.
1: Merrin non entra come un investigatore né come un medico. Entra come un vecchio guerriero che sa bene a che cosa va incontro.
2: Non vuole prima sentire i precedenti, padre? Perché?
1: Non si illude, non si agita. Non cerca di capire se ci sia il demonio, sa che c'è. La sua calma contrasta con il caos della stanza.

0: Radio Peter Pan. Questa sera L'esorcista. Living Voice. Monica Morgan.
1: L'esorcismo inizia. Merrin e Carras fianco a fianco recitano il rituale romano.
2: È particolarmente importante l'avvertimento di evitare qualsiasi dialogo con il demone. Possiamo rivolgergli domande pertinenti, ma andare oltre è pericoloso. Il demone è bugiardo. Mentirà per confonderci. E alle menzogne mescolerà anche la verità per aggredirci. La sua è un'aggressione psicologica, Damian. È potente. Quindi non gli di ascolto. Ricordi, non gli di ascolto.
1: Regan reagisce con una violenza inaudita. Bestemmia, insulta, vomita addosso ai sacerdoti. Si dimena con forza disumana. Levita, contorce il corpo in modi impossibili.
3: Dai, il c***o, vecchio c***o, stupratore di tua madre.
4: Fai silenzio! Ah!

0: L'esorcista. Un film di William Friedkin su Radio Peter Pan. Cinerisco. Questa storia contiene scene di violenza esplicita. Ne consigliamo l'ascolto ad un pubblico adulto.
1: Padre Carras però è ancora il più esposto. La possessione gli restituisce continuamente l'immagine della madre, la imita, la profana, trasforma il suo dolore in un'arma.
2: Ti prego, Demi, ho paura.
3: Tu non sei mia madre!
4: Non ascoltare.
2: Perché, Demi?
1: Dopo ore di scontro estenuante, la tensione cresce fino al limite.
5: Padre Carras. Padre Carras.

0: quasi sovrumano.
1: Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio.
2: L'esorcista. Un film di William Friedkin.

0: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera L'esorcista. Living Voice. Monica Morgan.
1: Carras a tratti perde la misura, si lascia travolgere dalla rabbia, dall'impotenza, dalla pietà per Reagan. Ad un certo punto esce dalla stanza esausto.
2: Vattene.
1: Quando vi rientra trova Merrin morto, stroncato dal collasso nel mezzo del rito.
0: L'esorcista, un film di William Friedkin su Radio Peter Pan.

0: posseduta. Carras esplode.
1: Carogna, schifoso!
0: Si scaglia contro il demone e gli urla di lasciare la bambina e di entrare in lui.
1: Prendi me! Entra dentro di me! Maledetto! Prendi me! Prendi me!
0: Carras offre se stesso come nuovo contenitore del male pur di salvare Regan.
2: Cinedisco su Radio Peter Pan. Questa sera
3: l'esorcista.

0: Cinesco.
1: Dopo l'orrore, Reagan è di nuovo se stessa, debole ma serena, e non conserva un ricordo chiaro di quanto è accaduto.
2: Non ricordo assolutamente niente.
3: Meglio così.
1: Chris prepara la partenza, vuole portare via la figlia da quella casa e da quel luogo segnato dal male. Prima di lasciare Georgetown incontra padre Dyer.
2: Arrivederci padre.
3: Arrivederci.
2: Le telefono.
1: Reagan, inspiegabilmente attratta da lui o forse guidata da una memoria profonda, gli si avvicina con un gesto di affetto inatteso. È un momento piccolo, quasi sommesso, ma umanamente potentissimo. Come se sotto la rimozione del trauma restasse una traccia di gratitudine. Dopo tanto orrore, la conclusione non cerca il colpo di scena, ma una specie di ritorno faticoso al mondo umano. Un mondo ferito, consapevole del male, ma non del tutto vinto da esso.
0: Cinerisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter
5: Pan. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Forever Fun, Forever Summer.

Io sono Foxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi. Come sempre, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti con la prima tripletta di questo appuntamento. Composta da Madonna, I Feel So Free, la versione di Peggy Goo, Green Velvet e Medusa, con La La Land e Calvin Harris e Jazzy con Satisfied.

0: Stay With Us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
9: Peter Pan Pink Power.
10: Domani sera, Peter Pan Pink Power alla Sagra della Pinsa di San Giorgio al Tagliamento. Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
11: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Ascolti Radio Peter Pan e

0: Jackpot.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, via Cividale 24.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: Radio Peter Pan.
8: Techno Classic.
9: Techno Classic.

0: Giocattoli e Marco Corsi. Joined by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Techno Classic. Perché il classico non si batte.
1: Come diciamo in questi casi, ladies and gentlemen, welcome back. This is Techno Classic. Ciao ragazzi, buon sabato, come sempre se state ascoltando la puntata inedita.
2: E altrimenti buonasera, buon pomeriggio, buongiorno se state ascoltando la puntata
1: dal sito peterpan.it
2: nella sezione podcast. Io mi chiamo Andrea Nordio e ho il compito di presentare
1: Le canzoni che hanno selezionato i docenti di scuola di techno. Loro si chiamano Luca Antolini, ma il soprannome
2: che ormai tutti conosciamo è The Navigator.
1: E l'altro è Marco Cordi, che si chiama anche il cacciabombardiere. Gente che
2: dai nomi dovrebbe farvi capire che si parte per un viaggio, e questo viaggio si chiama Techno Classic.
1: È un viaggio sia negli anni che nel tempo, inteso come velocità, e si parte infatti a 128 bpm
2: con tre dischi abbastanza recenti. E il primo è di
1: Art Bat, Pete Tong featuring Jules Buckley, Age of Love, ed è del 2022.
2: Attention. Un anno prima Space Motion and Stylo con Dreamers.
1: Fino al 2024, quindi siamo proprio dietro l'angolo, un paio d'anni fa, Rebuke e Long Came Falling.

0: Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

0: il nostro cacciabombardiere, ma anche il nostro docente di scuola di techno in questa puntata.
1: C'è la pubblicità, ma tranquilli, Techno Classic continua.
2: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Cordi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: la discoteca ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
2: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Squat.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ

0: Se la tua voglia di divertimento non conosce limite, l'energia femminile della radio Forever Fun Forever Young è quel che ci vuole. In console, Sister Gloria, Francesca Voice e la crew in rosa di Radio Peter Pan. Domani sera, Pink Power a San Giorgio al Tagliamento, Venezia.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Radio Peter.
1: Ciao ragazzi, questa è la seconda parte del programma più elegante di Radio Peter Pan, si chiama Techno Classic. Io sono Andrea Nordio, ma qui con me ci sono Luca Antolini e Marco Cordi. Perché il classico non si batte.
2: Siamo arrivati fino a 150 bpm.

batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte.

Siamo con Attention. Cosmic Gate Somewhere Over the Rainbow a chiudere K-Tracid Conscious, ma in mezzo a queste due canzoni c'è anche lui, il Navigator, Luca Antolini con Energize.

0: lancia prima Luca Antolini, il nostro navigator, e ad aprire invece Cosmic Gate.
1: Si avvicina il momento della chiusura della puntata con la Hardstyle Track,
0: quella che ci porta a 150 bpm, ma adesso a 140 bpm,
2: yeah, baby,
1: per tre volte con tre tracce.
0: Go! Ci andiamo con Autocriminal Express 2,
1: subito dopo ZNS con FAMI,
0: a chiudere Zenith con Scream.
3: Oh, I'm sorry, I had the turntable at the wrong speed. Want to try it again?

0: Zenith con Scream, prima invece ZNS con FAMI e ad aprire invece Autocriminal con Express 2 del 1999.
1: Come promesso si arriva al grande momento, l'hardstyle track di chiusura di questa puntata di Techno Classic
0: è di Brennan Heart, Wild Style, Lose My Mind, disco del 2006.

0: chiude sempre con un livello altissimo. Grazie mille a Luca Antolini e Marco Cordi per aver scelto questa traccia di Brennan Art e Wild Style, Lose My Mind, disco del 2007, ed è così che noi ci salutiamo. L'appuntamento con Techno Classic sarà sabato prossimo con una nuova puntata inedita, altrimenti quando volete potete riascoltare le puntate su tantissime piattaforme e anche sul sito peterpan.it nella sezione podcast. E quindi nuovamente grazie a Luca Antolini, grazie a Marco Cordi, grazie ai ragazzi che hanno ascoltato questa puntata. La Tecno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la Tecno House de Andy J. Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, NDJ.
4: Ciao, sono NDJ. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
3: Purple Disco Machine, Disco Sherry, Pasha Records.

0: Grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Mastermind. Esta es la techno house de NDJ. Radio Peter Pan.
4: Ciao, sono NDJ. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite per questa notte.

Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

because a good man is hard.

0: suono di Marco Perri.
1: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
3: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Perri.